Sainz da Jon Guidon. Hast du fingià dodi il clinch d'un sain lontan, lontan? Un clinch ci vain sur goz e sur champognes nan? Is daisch da eint il cor l'increscentum da vol sublim e dot ci cun sa riccia lüm ans vol guidar da di e not?

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen vain stranglat.

0: Las novitats da RTR.
1: Per ils adversaris de novas overs a Tomaras ai da ir in a pitchna victoria d'etappa. Il Consell Nazionale ha decis de rinviar la controproposta all'iniziativa da Blackout. L'autorità internazionale dell'energia nucleare doveva puspe avere access all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oggi si muove per parte sulle liv, qua e la si ferma sur tracce, vende intanto più ciaut che ir. Come trais del tema, ci appinau per voi, oggi la sis, mio nome è Olivia Christen, vien di abicius essas della partita. Il Consiglio nazionale vuol per intanto savare una gut de novers overs a Tomaras. El vuol tramettere una voce al Consiglio federale la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassar quel. Tra l'altro vuol il Consiglio nazionale che reglesce la domanda da finanziazione de novers overs a Tomaras. So entra in debatta de 9 ore alla Ciombra Gronda di CIS con 100 contro 97 vurs la rinviada della facenta. Oggi decide il Consiglio centuns se l'è d'accordo con questa rinviada. La Ciombra Pitchna aveva deciso di stricciare, or della legge, il scumon de construzione de novas ovras a Tomaras. Svizzers e svizzers che han combattì volontarmente durante la Seconda Guerra Mondiale per la Resistance in Francia o per gruppi di resistenza italiane contro il fascismo doain ins rehabilitar, quai vuole il Parlamento. Sco segun Cussell, al Cussell Ciantunz approva la faccenta corrispondente. Indemnizzazions finanziales nem bec previdas, la faccenta è pronta per la votazione finale. Il quinto della Confederazione del 2025 ha approvato, su entro il Consiglio nazionale e il Consiglio centuns, ha approvato quel. Il quinto 25 sera con un surplus di 1,2 miliardi di francs e un steilsco budgetà in deficit di rund 500 milioni di francs. La radunanza comunale de Sumvicia approva il quinto annual del 2025. Der expenses totales de redond 11 milions francs sera quel con in gudogn de redond 178 milli francs. L'an passà a Sumvicia investì de plique 1,7 milions. Plin avant, alla radunanza comunale de Sumvicia approva la revisione del reglament de salarizzazione. Con quai all'exterior. Inspectors internazionals per l'energia nucleare doen puspe poder tornare in l'Iran, quai in il rom della convegna tra il Stati Uniti e l'Iran che doa terminar la guerra, ha dici il vicepresidente americano J.D. Vance. Quai vegna ad esser absolut il cas, ha dici Vance en vers NBC News. In a part principale della convegna saia che l'autorità internazionale dell'energia nucleare ed il Stati Uniti didien l'Iran eliminar lur effektiv duran fich concentra, quai ein ins fixa en ina declaration d'intention tranter Washington e l'Iran. En els Stati Units, en la California, e in avion militar cruda giù, las 8 persunas a bord saien mortas, a comunicia il militar american. L'avion in bombardada era a lunga distanza del tip B-52 cruda giù curzo entre la partenza della Edwards Air Force Base e silzo entre Ars. In servi de far in sgol de test en connex con un nuovo sistema da radar. A bord eran co membres del militar american, collaboratori della regenza civils e collaboratori tours de firmas. La ragione per la disgrazia ne ang bec clerida. L'organizzazione de GIT Medi Senza Confins ha rilasciato 12 employati per via dell'abus sexual de fugitives e fugitives. En in rapporto dell'organizzazione de GIT vengono documentati in tutto un canto 9 casi che doveva essere succedit da PIL 2024 in il Chad al confin con il Sudan. Tra l'altro in Mattas per part minorenas venite sforzate da vair sex per uscire sur venir victualias u in a plaza de lavur. Medi Senza Confins ha discurrito in greve abus della confidenza ed ha deplorato ils schabecs. Per il sport, in 5 risultati del campionato mondiale de Balapè. In la gruppa G, an la a Belgia e l'Egitto faccio in pari da Dinadin, ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda, ai da in pari da dus o dus. In la gruppa H, ha il campione europeo, la Spagna faccio in pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del West. In l'altra geo, an l'Arabia Saudita e l'Uruguay faccio in pari da 1-1.
0: La meteo.
1: Oggi siamo per parte sulle liv, qua e là si ferm sur tracce, soprattutto in l'engedina, poi dar uradis. Oggi si in zic pliciaut che ir a cui rapon in squintar con 27 gradi.
0: Quai en stades les novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Corso entre la sis de quei margis, cul datum ca sa senza antartane cunots cul sulei a Laura, ca specia ils sedis dils sis 2026, a la VM de Palapè specia di sis, a Gheorghina Ianchi ca dat il biengiots ne meuna d'ascia cun vus, a tipau in sis anola pa la Spagna, ancontr il Cap Vert. Fac la cilada meu seta lunch sperazo definitiv de Magunà, la blamaja dels spagnols letza pipoc. In BNG.

0: Ricky Martina da Schlange qua in Margisen de Meon con seu hit della Stadt Melinovcin 97 e grad sta ven vergaula sis l'ulenza mereinega con alerts che vus esses schon also silmins quals che san exakt nur kels ein ni lessen esser in intec de plica ciunemas preu il cas che quei cheu schebege bu lu ponderescian qualin.
1: Ja, ich bin jetzt bei gar nicht schon, ja.
2: Also, wenn es jetzt plötzlich noch weh teurer werden würde, würde ich sagen, sorry, nein.
0: Ja, kann Fossi schon wusste, dass es begann. In Sommer nur per ILP Grand Open Air del Grigion, qual en Lumnezia, kun RTR weiss, la chance de Gudinia Billets, ot spätchen dus, pass per pils treis gis, feste a musica, sin zici kei kreativs. Kun schesse we nus, de kok wuster tjeske grad wus, wes es meritau quals Billets. Ihr wenn se lan ciao, nos aktion quai kau, kala Nicole Arpagau, a raccontau a Tungeu, a Montau, a Persuadeu.
3: Avon tre di giorni durante Open Air, a mia figlia nascida, erano in spital durante la fin di anno di Open Air. A due, venne la 10 il venerdì di Open Air, il 24, venne la tre di giorni. Ad Alès Budien, io per la prima gada ad Open Air, senza un atleta di avvisa la quai. Avon essono i Mincion, io a mio uomo, tocken können uns wenn die Familie essen uns im Inchon ad Open Air, dass sie drei die Jungs an der Wasser. Und es wäre ein Grand Prix, der gut in ihr Billett.
0: Ed els an Gudignau il cengage d'anniversari per la figlia nascida von Tredi Jones durante Open Air Lumnezia, also bussi a real del festival nizza nuen in tenda na nascion el spital. C'è historia, e vossa historia che lai gizanos as ureies intorno di Open Air Lumnezia ni scevus leis fein rema, cantà, seies propri creativs. Bo scrivia nus e bo telefonei os el studio las regles per Gudignau Billets registra tutti quanti con un messaggio audio da WhatsApp a trasmettere il numero del nostro telefonino 079 270 07. Udinze, se vies messadi va causur undes romances, io credo il buonamento con cui valo direzione il tuchietz de mezzigim.

0: El schon cun fece buna luna il quans cun sia canzun de Vart Uccials la sisa mase a Aidenton Dau a cechi dat de nia fozzen de meun Olivia Christen alla survesta.
1: Il Cussel Nazional vuol per entanza verna gud novas overs a tomar. Sel vuol tramettere na voz al Cussel Federal la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassar quella. Trant rauter vuol Cussel Nazional chins reglesce la domanda da finanziazion da novas overs a tomar. La radunanza comunale de Sumvici approva il quinto annual del 2025 der expenses totales de redond 11 milions francs era quel con un gudogn de redond 178 mili. Plinavant, alla radunanza comunale de Sumvici approva la revisione del reglamento salarizzazione. Inspectors internaționali per l'energie nucleară doar împușpe poder turnare în l'Iran, qua in il rom de la convenia trantre il Stati Uniti e l'Iran che doar terminar la guerra, a dici il vicepresident american J.D. Vance. Qua venia ad esser absolut il cas a Vance dici anvers NBC News.
0: La meteo. Caul vignoz, aber sulle i vignimo per parzo entre mesgi se formano adine da plinibels ed è ben possibile che dat local e anqual uradi neo delle temperature specian oz maximales de 28 gradi alla regione de Quera en sur selva d'entre 22 e 26 gradi alla maximala en engedin alta 20 gradi. E a nostra redazione de music a definitiv Staat con un ulterior hit de Staat in wenn se schon und eu von la masus dat il proxim de la Staat domelia sedis de Justin Timberlake. Vigni bene bei.

0: Se da se da vignem pei bugene oz cun RTR, d'Antone se vignu uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Laura Loretz, la e oz esser part din Schebec, capitaus d'un virn, schin s'abitesche si summle sur selve se centens baunitart e ad Andermatt en ils territoris de schis de Sedrun ad Andermatt je colligiai.
2: An conuscis quels destien plenisai a tot vegn auter. Io an jang schi nui dis quels. An stai de passantai in tir des in pista, essen se centai cun amics ein in ustria spela pista. Da raquintà a da festivà vainus in a massa. Dian cins des becce se vesi, a lussant un pai spontans in pista. Esch un motiva vunda duzà in glas. A per quella sentupada vain bandonau al canton Grijun. Vi andermat al canton Uri essen ple anonims sem via. A cura ci alzau da nies lungac, vegni immediat rasdau angles cu nus. Quella gesch se senti nus quaim vacanzas. Nus vegian cun quai giuc, ad ampustain se cieda picla, ad uzain au nineda al glas se gli anniversari d'imperin. A nevosa cesa cun schis, a pendicularas voi bege ple. Nus uzain au nineda al glas se in le via fier ci vegna portanus buspe en vi. Super purgida. Jus claresce sperzen leb de l'esbebe, les ures de partenza del tren. Pacific, nus vain an 20 minutes. Tots montescen schis ad ascenden al devo stoc. Mi ome gied judem a foschmanis a mia direcziun, ju freina. Ele nars di, al trene gies per tius avau miu nas. Na, bege pusai val miu car. Questo esser stau al tren direcziun casinota. Mire cosen lep. El mire se me cun ample gronzelze di. Amsterdam Central e Beja Andermatt.

0: Herbert Grönemeyer, che ti RTR in quarta von la set in BNG, di EG2, entr il verdict de Grischunas e Grischuns, con a legge la nova regenza, che vegn cui on nief pi feminina, parte del tonsi e maioritat romoncia, con Ion Domenic Parolini che cala va in romoncia, con Valerie Favre Acola vegn in de lungac tudesc, cadent on ambiziuns, bumo politicas, e cui va per lungaiz, vai, li diozza nua calla amprendessi bugen valader. Lemera. Il quartet che leva è, ca budumignau, tots de lungaiz romonj, tots de l'engedin adil grigiun dil sit, la scelta cun Nora Saraz, Cazzin, Nait Zanetti, Maurizio Michael, Aretto Bot, gronda, per ca quella parte del cantun ves vinevon giusso plaz e la executiva. Megna gronda? Menja bè candidats can concurrenzau in lauter quasanza se domanda cunz anceva at analisa.
1: In princip, es wesse schon pedus organisar in Sicin Melder. E lura es wesse rablanan un candidat ci fu stat valabel.
2: Pico facil es schon no sche ce san. Vizem davel meinst du de vem wusch, si ce scha quana fu stat la cas wesse forza bestu.
0: Esce ai tunaus in via in Giardina, la chance de curegger quella vacanza de fai meglier ni auter anza in quattarons, d'anton punctu esce quai angedinesca la regenza agi de s'engaggia piantir cantun, senza preferir quella ni cella region.
1: Es esperesce varamai in Giardina, c'è quasi smettenein per l'urvalada, ma in sé is quai fos, quai sono das grands cusliersis, wessen de metterein per la valada in Uela, als co-members della regenza.
0: Ad apropo deputadas e deputai, struschil gi de la verdad cu las elecciuns en stadas vergadas, mo per debè un po' magunadas esi eu ir, so entre mas gi in zala del Cusegron per debatà alla sessiun d'Antonin, sessiun ca e anciet un pau et autor pi emozional, tot quailu suenter la set.

0: Da propos miraculus, miracla, c'è titels che dat tozzen de meun sins mera direcziun Atlanta, quecai scebigiau ir sera sul plaz de Balapei.
1: Il mondo de Balapei, RTR reporta.
0: Alla da me un suenter il 0-0 della Spagna contro gli underdogs del Cap Verde. Dracchi commentari in gazette e importanti online. In Spagna croden pleitschko pedartado. Gron floppe credge il translatau 10.000 leon per quel che pleit vuoi. In disaster, in Spagna senza ideas, che disgiesce complet, catastrofal, trist, quel che la truppa de trenader Luis de la Fuente ha dimostrato sia il tenore gazette in Spagna internazional dati titels sco cap hurra il snobo disse la carta del Balapei mondial scriven historia procurian cul 0-0 incontri il favorit pil titel per la più grande sorpresa e la historia de campionatis mondiali in blamage colossale pil spagnol senza leggere la gazette dello sport. Cap Verde lasci curda la Spagna in malincurada sensazione at Atlanta at il debutant della insula blamesci la Spagna. Qua in tic scoi tunna scotunna a Cap Verde, c'è chi insigileo da quel che gartigiao a quals che vengono proprio celebrai da pi ir sera da pi quarto enter las oc credeo na sis ben las oc esistau che vengono celebrai sco herox festivai e tut quai genza dem proenza da gi merenza in tic online c'è che veng scritt tut a Cap Verde da quel che gartigiao alur herox a quella VM.

0: Las novitats
1: tar RTR.
2: Per ils adversaris de novas ovras a Tomara sai da ier in a pitschna victoria d'etappa. Ecosel nazionale ha decis da rinviar la controproposta all'iniziativa da Blackout. L'autoritat internazionale dell'energia nucleare doveva puspe avere accesso all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oggi siamo per parte sulle liv, qua la esi ferm sur tracci vendent ad pli ciaut che ir. Come trais dels temas, ciò pinau per vus, oz la siat, mio nome è Olivia Christen, viendi al bicius estes della partida. Il Consiglio nazionale vuol per entanza avere una gut de novas ovras a Tomaras. El vuol tramettere una voce al Consiglio federale contro proposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Tranter auter vuol il Consiglio nazionale che ins reglesce la domanda de finanziazione de novas ovras a Tomaras. So entri in debatte de 9 uras alla ciombra gronda de cis conscient contro 97 vusch la reinviada della facenta. Oggi sto decidere il Consiglio dels Centuns se l'è d'accordo con quai. La ciombra pitschna aveva decis da stricciard or da la leja il scumondo construcziun da novras ovras a Tomaras. Svizzers e svizzers che han combatti volontarmein durant la Seconda Guerra Mondiale per la Resistance in Francia u per gruppas da resistenza italianas contro il fascism duain ins rehabilitar, quai vuol il Parlament. Sco segun Cussegli al Cussegli Centuns approva la facenta corrispondenta. Indemnizzazions finanzialas nen bec previdas. La facenta è pronta per la votazione finale. Il quinto la Confederazione del 2025 ha approvato, so entro il Consiglio nazionale e il Consiglio dei Centuns ha approvato quel. Il quinto 25 sera con il surplì di abbonamento 1,2 miliardi di francs e un steilsco budgetà in deficit di rund 500 milioni. La radunanza comunale de Sumvicia approva il quinto annual del 2025. Der expenses totales de redund 11 milions francs sera quel con in gudoin de redund 178 mili. L'an passà a Sumvicia investì de plique 1,7 milions francs. Plin avant a la radunanza comunale de Sumvicia approva la revisione del reglament de salarizzazione. All'exterior, Inspektus Internationals per l'energia nucleare doa in puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra entri il Stati Uniti e l'Iran che doa terminare la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Qua venia ad essere assoluto il caso, ha detto Vance invers NBC News. In parte principale della convegna saia che l'autorità internazionale dell'energia nucleare ed ils Stadis Units gidien l'Iran d'eliminar lur effektiv duran fitch concentra, quai einins fixa en ina declarazione d'intention tranter Washington e l'Iran. En ils Stadis Units, en la California, e in avion militar cruda giù las 8 personas a bord sein mortes, a comunicar il militar american. L'avion in bombardada a lunga distanza del tip B-52 e cruda giù curt suenter la partenza della Edwards Air Force Base e sil suenter ARS. In servi de far in sgol de test en connex con in nov sistem da radar. A bord eren commembers del militar american, collaborators della regenza civil e collaborators de firmas. La ragion per la disgrazia ne anc pec sclerida. L'organizzazione da GIT Medis Senza Confins ha rilasciato 12 employati per via dell'abus sexual del fugitives e fugitives. E in rapporto dell'organizzazione da GIT vengono documentati 189 casi che devono essere succediti da P il 2024 in il Chad al confine con il Sudan. Tra l'altro, in Mattas per parte minorenas vengono sforzate da avere sex per uscire a survenire victuales o in una piazza di lavoro. Medis Senza Confins ha discurito in gref abus della confidenza ed ha deplorato ils schabetz. Per il sport in cinque risultati del campionato mondiale da Balapè in la gruppa G an la Belgia e l'Egitto faccio impari da Dinadin ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda ed ha impari da Dus o Dus. In la gruppa H ha il campione europeo, la Spagna, fatto in pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del Vest. Ed in l'altro gioco, l'Arabia Saudita e l'Ungheria, l'Arabia Saudita e l'Uruguay, fatto in pari da Adin.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle LIV, qua e la surtraccia, soprattutto in l'engiardina, poi dar un radis. Oggi è in zig pliciaut che ira cuira pon in squintar con 27 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
3: Corsa interessante con Margis del 16 de Cercadur, depuis la domenica in Gide la Verdad, per la classe politica in Nies Cantum Savenza, che ha dato 44 nuove facce del Cusei Gron. Novska remplazzano de quals che callen, soprattutto aber e Novska han gudignau incontro Chaus, che leven resta. In perde quals Chaus, che ston calas, forzadamein, udinza, il ciao al microfon, ozendameon, quel de Giorgine Janchi, che gilu e grat. Ciao. Bien. Thank you.

0: Andrea Berca, che non sei ne dominiau in prim schlager, ozende me un e gracitau di svergau la sat.
1: Dalla da mão alla saira.
0: Ir, buonas 24 ore, sono che tutto è stato chiaro. Politicamente, in questo cantone, qui è stato eligio, hanno il chiaus politico, puspe giù da tornare al lavoro. Il zins, con chiaus pistengel, sono il festival success, autors, con chiaus grefs, facces leunga, sono la terrada. Sono che grigiunas e grigiuns hanno eligio una nuova regenza, a nief parlament, a il vei, ni veder, giù da se raduna il cusegron per la sessione de cercladura dins a veu e surtut e udeu la scurlada politica che ha dau bumo tier direct per tucai mo bene tier autras deputadas a deputai.
2: Sì, idea per robas altres. Impostito per facces, clair. Quella di una per le elezioni, si perci guadagno, si perci perde, ma per facces, da un po' altres. E ora era il ton, impostito ci sconosce la liot e per parte un po' differente. Hai, sbada schon, certe robe. Schon finin, ma sbada.
3: Ja, zum Teil hat man ein bisschen enttäuschte Gesichter gesehen, was auch verständlich ist. Oder abgewählt werden wird niemand gern.
4: Quels können wir re-elegie, anotram ein enorm Budget. Also, quel Mänder euch, per quels kann fatsch, fetsch, fetsch, buns Resultats, können aber venir umfrenda dil System elektoral.
0: Quella session che quozza un tocca con de meun ina nua che vien buon mo debattau a tractau incumbenzas a domondas traccianets las pausas de caffè per un qual paterlada e buon mo sur de politica iei la session dils plaits consolons in ni l'autra imbracciada drec saniester mo e vigne gratulau a victuras a victur sigir e un adina analisau resultats in a session forse eben pa et cun de pli emozions els zules Silas

0: A quella venza sono deu da bada pi che la VM ha anciet da Balapeia venine un dudì numerosas gai che via RTR quai la canzun ufficiale del campionati mondial ven 26 Shakira a Borna Boy. In 7 minuti dati la 7 mese nos venu deu in zona poi dell'atmosfera che rigiu ir sventer mesgi el cusse gron che stradunau sventer il gi della verdad sventer las elezions per debatale de vos sessione von la pausa de stade di ei lue grat la de vos sessione della legislatura veglia i vos straduna il nieve legeu parlament la prima ga a sce che quella sessione diventa e in de prender cumiau de quals can bupli candidat per l'ez vai probabil picciunsch che per qualsca leven vini reeligimo an Buduminau scola socialdemocrata aite birti liberaldemocrata Oliver Hall ni Martina Belli del Center.
1: Es un triste, es un digilose, ves fici entfat monia da quattro ans.
2: Man muss bin Raval immer mit der Überraschung rechnen. Ich habe schon gedacht, dass ich gut positioniert bin.
3: Ja, bien plaisir, fein si dire, Frank Bosch in Zwimburi elegius.
0: Las regiuns che ha bu tu geu con las indifferente saite birta fac semplicemente menje paucas vus Martina Belli et Oliver Hall in deventai un frende del sistem de liger la fermezia de lur partidas alla finale muncau en lur circuits electorals. A sci curso ante la tarada alla trumpada esi greft schon vule fa patrans de vart lur aveni politic tutina venza domandau scho lur carrieras simpalancau politic ein cul verdict dil gi de lezion tutanor a fin.
2: Ja, ich denke schon.
1: E m'engagerà in avant, politica meinsch in mes möt e la vita non es a finna.
3: Bei alla un certs mandat da cusei d'administrazions quels und ja en qua vegna u esch a far politica bu pli a schi aktiv sco tocan da geu.
0: A Schilunsch meinis a vistas futuras de treis ca an bu dominiau la reelezion el Cusse Gron tocan de meuna sera sesan iau nel ravoi de lur fraktion senzana dil Cusse Gron lu luesi fineu, sfurzadamein. Ot sinista de tractandas de bad cifras, a posts d'entradas ad expenses e vin sfejau amerau pi de rudien sil quin annual dil cantun. Nus reportainze capesce e ots de la sessiun ca via radio ni tenin e sil current dil pi important ca shabege via nossa pagina web.

0: a quella cassa d'us de Giganto e se vignola stata mesa. Olivia Christen. Alles Novitats. Schisa.
1: Negin Problem. Il Cusè Nazional vuol per entanza verne gut de novas ovras a tomare. Sel vuol tramettere na voce al Cusè Federal la controproposta all'iniziativa de Blackout per ripassar quella. Trant rautre vuol Cusè Nazional kins reglesce la domanda de finanziazione de novas ovras a tomare. La radunanza comunale de Sumvicia approva il quinto annual del 2025 per expenses totales da redond 11 milioni francs, sera qualcun ingudoin da redond 178 mili. Plin avant, alla radunanza comunale de Sumvicia approva la revisione del reglamento salarizzazione. Inspectors internaționali pe l'energie nucleară doa în pușpe pudair turnare în l'Iran, qua în il rom de la convenia trantri el Stadis Uniți l'Iran, che doa terminar la guerra, qua dici il vicepresident american J.D. Vance, qua venia ad esser absolut il cas ușia Vance en virs NBC News.
0: La meteo. Caul vegnot sulle iva per mo per parzo, entre mesi se formano una dina de plinibels, a die ben pusevel che dat local e an qual uradi, neu de las temperaturas speciano oz maximales de 28 gradi alla regione de Quera, en sur selva d'enter 22 e 26, alla maximale en engedin alta 20 gradi.
2: RTR, danus, per vus.
0: E musicalmente si catapulta in sua voce con Jimmy Cliff e Omri 1903. Ossia, Notch di Reggae.

0: G2 sunt las elecziuns grigiunas, plei in tensiune. Tensiune dati mince l'uvergi antemeon ca via radio, cu cici in prova de busta fitiaus minia, stedie nostre straplas de scienz gartendia, gudinia bons per fa compritas. Scienza bitesce d'anton buo el grigiun. A dat nies giug de la demeon, i gisso entr cil grigiun a eligeu lusai halt ia sciesco iei eu, a Jovita Bonetti, de Dandermat, ir antemeon.
1: La premeda entr l'istorgia in dus donnas entr la regenza grigiuna.
2: Na?
3: Us?
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Somurezzan.
2: Ge?
1: Us? La Marcus Caduff fa ir la spiblera svolge per la regenza grigiuna.
2: Ge?
3: Us?
2: Ja, quale è da caio e da laua giù.
0: In oha da collega Sergio Guecci ne Jovita Bonetti politici dire che se us carpiccia ti le pretensioni politiche za di sha fa naufragia per na napstra ha di politica el se veu be autor ca la finale tutti in catapultau ella in runde 3 za quella giugenza grat su enter kills laugh box an cantau a moton Jovita chaus politics dil grijun ein ots di jeans e nostras pretensioni.

0: Adi è grat stau vegna della soc, nus giugain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Alla genza BNG ad Andermatta, benvigni in Runda 3, Jovita Bonetti.
3: BNG, Georgina.
0: E sai, da vos dice, c'è una dina cinciao da quella gruppa da tipa che vos asse zena, dot stoso bunamen in sesle, cinciao zrut cinciao tra brot stoso bunamen domanda, c'è tip, vez da giù Spagna Cap Verde?
3: Quattro in.
0: E allora me sis nulla. E altro ciao, tu desci, hanno fatto questa tina, insomma, lui, io credo, da Spagna, con quei aber. Stavo. Interessante, mi commentavo Timor di Ozzan de Meun. Merau vez buio vita, suppongo, il giuca.
3: No, io abbe di Merau. Aber io altro ciao, si hanno quei buona mai mender che la Svizzera con l'ezzo spiazza.
0: Nus, ja, mir rein de Gudinja, quella Runde 3, ha, dessen slu de me un pil Jackpot. Ka enkre ju exakt 60 francs, scho schweil bo.
3: Ui.
0: E bu mal, ha, ksa schon fein dich gwitz.
3: Ja, definitiv.
0: Angela Hendry fa l'arbitro zu de me un a cicheme svus duas comunabel, o mis duas beben bu caffè.
4: Qua è uscita, con Survivor, qua è Peter, capisci un po'. Ma per venire non avevo forza.
0: Lui, baby, lì, vos caffè, sosso in me un... Io vita, bien clic, non sono più un. Se vuoi se sise il gourmino, se sise il vagone di migliaia della SBB.
3: Sì.
0: Per pensionare costa il GEA della Via Fier Federale in prima classe abbonamento 1.000 francs.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Il canton Basilea Mercau senza denier c'è tre giù la taglia direct della paga.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Schweiz Blaus è il surnum della nazionale de Balapei del Cap Verde.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Il rec Luceder Armon Orli ha fatto pubblico sia in relazione con la co-presidente della partita Giuffna di Zverz.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: Ozza il G nazionale di Lach. Sì.
3: Yeah.
4: Felio.
0: Alla VM de Balapei hanno studiato se tanto conosci il Bagolz.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: De present è la Santupada Suprema G7 a Ginevra.
3: No. Nah.
4: Correct.
0: In Norvegia sto il fede della princessa Mette Mari di 4 onze per giugno.
3: Sì. Yeah.
4: Correct.
0: A Silvia a Carl Gustav. Io non c'è vlo in agganci. Attenzione, Silvia Carl Gustav è regina a rec della Norvegia.
3: No.
4: Correct.
0: Chi è l'urec regina della Norvegia? Ma lascia la mia vita senti di quella qual scusa un bravo.
3: Io sa c'è Celsen della Sveda.
4: Correct.
0: La Silvia Gustav. Facei è il Harald la Sonia.
3: Ah, ok.
0: Vignone.
3: Quel nome sembra di me presenza.
0: Eva, apri magari clomo sto puspei in memoria, qua nasce da quel Zangrazievels magari. Da quel Royals, per quelle pretensions. Dia schwenze fac, io vita.
4: Yes.
3: Mira.
4: Tres.
0: Io sai, io
4: fitto. Io stretch, mi rai una scuola, stiamo già con stau. Gourmino, e bidia il vagone di maglia della SBB, e il vagone di maglia nostalgica della RHB.
3: Ok.
4: Oz, e bidia il denazionale dell'Ac, quelle stausels indisch de Vril. Dentan, tu c'hai o con stau, ed io dau 8 punti, quel stio duvrau. Gratulazione.
3: Prima, grazie, fitto.
0: Lui, esiosa. Da fa quel che da fa, bli da in te, c'è che specie da me un, da me un tenza per quals si sont boss, io vita, un te.
3: Grazie, un te nervosa.
0: Un te nervosa, già, ma credo, c'è un qua dei essere scia. Aber oz mezzi in te che se ga pascet, è un encurcin, scia che in sa in te, lufti giovani, in te che si nautra spatrazza, da bli da in te.
3: Che nau.
0: In te, quel che specie da me un. Nus se la grenzca din cas in quella ronda finale de meun med dem azuras med dem emitur.
3: Tesh allora.
0: Stupendi ad ander Matteo Vite Bonetti tocca de meun.
3: Grazie fe che era giò qui era de tot.
0: Ciao ciao.
3: Grazie. Ciao ciao.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la Regione.

0: RTR, il margisen de meun en 7 minutes datilas. Occhio, un intec de plica ciunemas vaia lu rabatti puspei enna dort la Val Lumnezia.
1: Buna Val Lumnezia, es es drauf!
2: Lass es dir entrare.
0: Ja, schavus, meis, weis aber un bo, comprau il biet, lu prendit doch il moment pada. RTR astia regala plirs biets, figienza questema, dine puspei, aber quals dati bo cun mo prender a telefonar al studio, nus lein udizi c'è de vos, vossa historia, anturni, cui opener Lumnezia, seggias creativs, figiei rema, cantei, raccontei, de coca grad vos veins maritau in biet. In pass, pils treis gis opener Lumnezia dils 23, stocken ils 21 de Fanadur, degen registrei tutti quanti sco messaggi audio da WhatsApp ter bati nus via telefonin 079 270 07, il messaggi qual sto esser in forma auditiva a bo scritta, ha? Schilons las regles, sentis propri creatives, bumo cungi a ja, sono so schon staus wenn gaia mas budena un inaga. Ah, schon in tic, nus tan schon un di in tic de pli de vus, ha? C'è che e forse inaga schabigiau e io poner Lumnezia. Forse vezi in flau vossa amur, ha? Vossa un prima bunna e io poner Lumnezia. Vies, sai e bu, e x, abnus propi creative, bumo per qualche monadina ma so budien e quale gave so budien quale bieta in tec pi creativ sto esef sar nus de klein decidin lu la pi originale ni quale camuenta il pi fec gudogna biets pi prendei un in caffè ni te ni in migellac ni ceic dat vus il kick curtavon la soci per propi esser creativ se ci sa forse gertegi vus se veis investeiz varga 200 francs kil pass de 3 gis pi opener Lumnezia costa e la vendita en tozzi c'è autor cun quel che vus meis gratuit cun biets gudignai sia real ad egen per tecla musica fa festa a passantà in fantastic temps 079 270 07 cun vies messadi auditiv.

0: Las novitats da RTR.
1: Per ils adversaris de novas overs atomare sei da ieri una piccina victoria d'etapa. Il Consell Nazionale ha deciso da rinviare la controproposta all'iniziativa da Blackout. L'Autorità Internazionale dell'Energia Nucleare doveva puspe avere accesso all'Iran, qua dice il vicepresidente americano J.D. Vance. Ed oggi siamo per parte sulle live, qua è l'Asia ferma sul traccio, vende intanto più ciao che ir. Come trais del tema, ci appena per voi oggi la soci. Mio nome è Olivia Christen, vien di abitius essas dalla partita. Il Consell Nazional vol per intanto saver negot de novas overs atomaras. Er vol tramettere na voce al Consell Federale controproposta all'iniziativa da Blackouts per ripassar quella. Tranter autor vol Consell Nazional che inzreglesce la domanda de finanziazione de novas overs atomaras. So entra in debatta de nuove uras alla Ciombra Gronda de Cis Conscient contro 97 vurs la rinviata della faccenda. Oz sto decidere il Consell Centuns se l'è d'accordo con quai. La Ciombra Pitch aveva deciso di stricciare ora dalla legge il scumon di costruzione di nuove opere a Tomaras. Svizzers e svizzeres che hanno combattuto volontariamente durante la Seconda Guerra Mondiale per la Resistance in Francia o per gruppi di resistenza italiana contro il fascismo dovranno ins rehabilitare, quai vuole il Parlamento. Sco secondo Cussel, al Cussel Stuntunz approva la faccenda corrispondente. Indemnizzazioni finanziarie non sono previste. La faccenda è pronta per la votazione finale. Il quinto della Confederazione del 2025 ha approvato, mentre il Consiglio nazionale ha il Consiglio di Centunza approvato quel. Il quinto 2025 sera con il surplus di buonamente 1,2 miliardi di francs e un stelco budgetà in deficit da radont 500 milioni. La radunanza comunale de Sumvicia approva il quinto annual del 2025 tra expenses totales de radont 10 milioni francs serra quel con ingudoin de radont 178 mili. L'an passà a Sumvicia investide plique 1,7 milioni francs. Plin avanta la radunanza comunale de Sumvicia approva la revisione del reglament de salarizzazione. All'exterior. Inspectors internazionals per l'energia nucleare doen puspe poder tornare in l'Iran, qua in il rom della convegna tra entre gli Stati Uniti e l'Iran, che doe terminare la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Qua vegna ad essere absolut il cas, ha detto Vance in vers NBC News. In parte principale della convegna saia che l'autorità internazionale dell'energia nucleare e gli Stati Uniti gidian l'Iran d'eliminarlo effettivamente. Duram fich concentra, quai einins fixa en ine declaration d'intention tranter Washington e l'Iran. En il Stadis Uniz, en la California, è in avion militar cruda giù, la soci personas a bord sa in mortes a comunicia il militar american. L'avion in bombardada a lunga distanza del tip B-52 è cruda giù curt suenter la partenza della Edwards Air Force Base e sil suenter ARS, in servi de fare in sgol de test en connex con il nuovo sistema da radar. A bord erano commembers del militar american, collaborators della regenza civils e collaboratori de firmas. La ragione per la disgrazia ne ang bec sclerida. L'organizzazione de GIT Medis Senza Confins ha rilasciato 12 employati per via dell'abuso sexuale de fugitives e fugitives. En in rapporto dell'organizzazione de GIT vengono documentati in tutto un canto 9 casi che doen essere succediti da PIL 2024 in il Chad al confin con il Sudan. Tranter autre in mattas per part minorenas venire sforzadas da avere sex per uscire a survenire victualias o in a plaza de lavur. Medis Senza Confins ha discurrito in gref, abus della confidenza ed ha deplorato ils schabetz. Per il sport, in 5 risultati del campionato mondiale de Balapè, in la gruppa G alla Belgia e l'Egitto facin pari da Dinedin ed era in l'altra partita tra l'Iran e la Nuova Zelanda aida in pari da 2-2. In la gruppa H, al campione europeo la Spagna facin pari da 0-0 contro Cap Verde, l'equipa dell'Africa del Vest. Ed in l'altra geo, in Arabia Saudita e l'Uruguay facin pari da 1-1.
0: La meteo.
1: Oggi siamo per parte sulle live, per parte sul traccio. Il centro mesdissa formano l'uradina di Plinivels ed insna po' beach clouder del tot singoli uradis. Oggi siamo in zic pliciaut che ir a cui rende le temperature maximale tra 28 gradi e sur selva tra 22 e 26 ed in lenge di notte tra 20 gradi.
0: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Forza entre las oggi de quei margis andameun in ceun che vignus populars il zons nevonta ca e contribuiu ca quei ca ses possessurs an facce diventau in veritabel hit. Marveglias de cei trio che se tracta lu stai cunus, io son Gergine Janchi, shalu, mainza!

0: Grazie stau di svergolas occo al scritto commentau su enter che abu tungeu de vigni eligeus el cusei gron Roman Flipke de pi lancetta di un president comunal della Vischnunca de Breil casco candidat di center sparsi il combatto contro il vigin de Wurz con superstont Heini Hunger della PPS politica sedi scola vetta surprendent abu calculabel, magari gudognens, magari sperdiens. La bu elezion sco deputau, è la seconda terada, ante fer quart temps, de quart il Parlament de la Vischnaunca de Breil, neanche entraus a las tractandas intorno in augment de seu pensum de lavur de 60 sino 80 per non per fin sin 100%, qua era la proposta. Amprender de las experiences, scrive Roman Flip Vinevon, et El udinzo se en nossa rubrica
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Ja, son il Roman Flip. Ine canzun preferida oi larmes dulces delles liriques. Quella porta d'inne bialas regrudiences, es intec melancolic, bi, tres, tabac, ma in positiv, con qualche avaia escrit con noi. Monti hanno tutti pli. Io se li tutti i fans ni simpatizzanti e simpatizzanti delle liriche. A divisione in BG con RTR.
0: Salute, Clenza. Le liriche sono con le larmes dulces.

0: Danton Esi, grazie a Ven Vergau la Zoccia Scodina, dell'Indigis, tocca vendergis de quella sura svai per in hit, dan poet, Historia Vitier.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Ed ozzoz se catapulta in selzons navonta, quin duo Schwitzer dil Schlager Popular a fascinaus in tribuna zampau de partut. El Europa.
2: Ein liebes Wort zur rechten Zeit, es wirkt oft Wunder und erspart viel Leid. Ein liebes Wort.
0: Stons essere un po' fan di quella musica per Saragurda, freni Rudi Mark Reiter, fertone che Rudi e Morza von Varga Vignons festivesse la freni seu settantinavel, oz, de pica seu Rudi e Bupli, fa quel lunch ne ven de tribunes senza truge da jaut freni Mark Reiter che avon de quei da 30 onze dine puspesse presentata a grandes shows de televisión sia tribuna quella segi d'Anton sia quattro prezzi sia abitazione la drovi nuot de quai antir tam tam gila giubilara. Quella che cheo, quella con ein liebes Wort, saude d'Anton e una dina tir in dils grons himnis dil Schlager Popular, aber propi il hit che Kelur Cheun ha schau diventa proprio in hit per quel che era adina es in tribuna cu freni Rudi intonavan e cantavan Oisa Bernardina. Il Cheun, il Bernardina. No, 1999 quella comparida at avon 31 ons a Lur Bernardina lui grat catapultau il duo Schwitzer sil segun plaz del Grand Prix der Volksmusik. Schalu otspils 31 ons depi quei success di anniversari de 71 ons della Freni scienza resunala.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì?
1: Ja, tocan chi dat la mesa datius ein sempervert l'SOG Rod Stewart con sia Baby Jane. Rod Stewart si gira e fa stun elle gron fan de Balapei della Scozia che quella via ma che fa quei in annullan contr Haiti che proprio vignus celebraus bombastic dils Scots dos scienza canta Rod Stewart Division in BNG suenter la masa direcziun les nov cincenza l'onitec de Balapei surtut de la sensazion dils de Cap Verde.

0: La socia massa ci vigen in BNG. A cechi dat Daniev sa Olivia Christen.
1: Il Cussel Nazional vuol per entanza avere una gut de nuova sovras a tomare, se vuol tramettere una voce al Cussel Federal la controproposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Tra l'altro vuol Cussel Nazional che insregleisce la domanda de finanziazione de nuova sovras a tomare. La radunanza comunale de Sumvici approva il quinto annual del 2025 tre expenses totales de radunt 11 milions francs sera quel con ingudoin de radunt 178 mili. Plin avant, la radunanza comunale de Sumvici approva la revisione del reglament de salarizzazione. Inspectors internazionals per l'energia nucleare doen puspe poder tornare in l'Iran qua in il rom della convegna tra entre gli Stati Uniti e l'Iran che doe terminare la guerra, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance, qua vegna ad essere assoluto il caso sci Vance en vers NBC News.
0: La meteo. Caul vignot sulla jif, ma per part, so entro mesgi se forman adine de plinibels, adie ei bein pusevel che dat locale an qual uradi, neo de las temperaturas, specie noz maximales de 28 gradi della regiun de Quera, en surselva se move ir genviv d'entre 22 a 26 gradi, alla maximale in engedina alta 20 gradi.
2: RTR. Unique.

0: Il mund gioga balla pe, RTR rapporta.
1: Allora, la VM in prim giuc nu che ha dau Nijins Golds, eh? Insomma, il giux dat ir sera, la notte, da dozza da meun, tot quals quattro giux, tot ir fin con Paris, in adin, dus a dus, nieba nulla a nulla, quei nulla a nulla, e quel che lai scriver, critica, commenta, vieti ozza da meun. In truppa da Nobodies, la carta mondiale del Balapei, che blamescia ils campions d'Europa dalla Spagna, Cap Verde, stadi insular african, che è prima ga ad in VM festivescia il nulla a nulla incontr la Spagna all'ur punct sco si vessen gudignau il titel de campions mondials con las gazettes in Spagna la pressa internazionale commentescia proprio il disaster dil stars della furia roja venza resumau pi baunoz an ameun dell'Africa el mini stadi insular de 6.000 habitons leu regia euforia at extasa nazionale gazettes medias e la reit scriven din gi historic din prestazion de l'ur balapeist che survegni attenzione internazionale in se plain laut malgrat la gigantica differenza de qualità agen l'ur balapeist giugau disciplinau curajus a tacticamente perfect. Specialmente festivals veni il goli de 41 vocina che l'evento sets terminasse la carriera, ma che restaus per quella premiera con quella avventura VM. Sia sparada seggen stades spectacularas il herox de Dallas. Vignel eschon numnausa Dallas, no che veniu a quella sensazione ir sera denter il Cap Verde a la Spagna. E parel venia schon scritt che duessilo sigir da in statua sco pigron herox de sport e la historia della terra parel duessi da in statua a Cap Verde quasi il tenor in tic scoi tunna lunch naven de nus in quella insletta el vest della Africa. Nus figliegon in pertax musica lu raccontenza un in historia antorn in Outer giocatore, bo il golin, outer giocatore el trico del Cap Verde. Ma vengono slustei con usi e grazstau veng delas nof.
2: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: Els giugadurs del Cap Verde che vengono festivai sco herox entre calza a scritt historia de Balapè con lur pien prem punct insomma si la pi gronda tribuna del Balapè con 0-0 contro ils grons favorits della Spagna. Las carrieras dels Balapè stil Cap Verde quale sein un pau mains usitadas sco quale da Roberto Lopez il defensor quale è in scheus a Kershossi in Irlanda a Dublin. Avono Jones al survenio in messa di via la rete LinkedIn. E l'altro ciao che si tratti di messaggi da spam da ignorau, tompli che il messaggi era in portoghese che capisce bu. Cu Lopez a 9 mains pitart surniu in ulterior messaggi della medema persona. Lu aber in inglese ce l'agi d'un ton ponderau ce l'vegi di bu. Esel staus irritaus surtut interessaus. E l'alu copiau il text di un prim messaggi in insurvecio de translazion ad alu fac e Juns, era la domanda della nazionale del Cap Verde, se lessi bu diventa parte della nazionale, giugacula nazionale, e l'antira campagna ad insomma dat X co dominia e a quals mondials. E forse tic non usitau kens va la via sur quei LinkedIn per contactar in giugadur de Balapei e in zaggi giù problems de contactar seu club vi sil insla vi en Irlanda, sia declara Lopez. Cavin numnaus de tuts mo pico, at surtout alle d'ingrazia tot quai a seu bab, che lei us propi part de quella equipa, at che lei a quels mondials seu bab ei arrivaus cun bestiment, ha sil vi en Irlanda e si namuraus leu, restaus leu, il pera signor Treise Fons Lopez e in dadel ca propi presentaus sentira veta sila insla en Irlanda giugau leo tier Bohemian FC a Credius Tils Shamrock Rovers at sila insla el Cap Verde leo viva en seu tat cagi denton nevontoc ons let sigire tut ort cadeina de quai cei shabigiau agartigiau ir sera alla equipa nazionala che vin e numnada ils squaits blaus va forse in tic-tic a prau la canzone che specie ossa Born to be Blue della Eileen Allister in 6 minuti dati l'snuff.
1: The voices in my head have sharp teeth, bite deep when I least expected.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Per ils adversaris de Novas Ovras a Tomara s'aida ier in pitschna victoria d'etappa. E tenor il Belarus ston la Russia e l'Ucraina far compromiss per uscire a terminar la guerra. Come dus dels temas oz las nov, mio nome è Olivia Christen, biendì. Il Consiglio nazionale vuole per intanto avere una gota nuova ovras a Tomara. Se vuole tramettere una voce al Consiglio federale contro proposta all'iniziativa da Blackout per ripassare quella. Tra l'altro vuole il Consiglio nazionale che inseriglesce la domanda di finanziazione di nuove ovras a Tomara. So entra in dibattito di 9 ore alla Ciambra Gronda di CIS con 100 contro 97 voci la rinviata della faccenda. Oggi decide il Consiglio dei Centuns se è d'accordo con la rinviata. La Ciambra Pitch non aveva deciso stricciar or dalla legge il scomondo costruzione di nuove ovras a Tomaras. La radunanza comunale di Sumvicia approva il quinto annuale del 2025. Le expense totale di radunt 11 milioni di francs sarà qualcun ingudon di radunt 178 milioni. L'an passato Sumvicia investite più che 1,7 milioni di francs. Plinavanta la radunanza comunale di Sumvicia approva la revisione del reglamento di salarizzazione. All'exterior, il Belarus, l'alia stretch della Russia, ha fatto un appello per la pace con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina stoppiano far compromesso per terminare la guerra che cuzza da più che 4 anni, ha detto il presidente del Belarus, Alexander Lukashenko, in un'intervista con l'emettore di televisione all'Arabia. E sai è chiaro che una vittoria militare, se nel ciam da battaglia, sai per oma due svarts non realistica, uscì Lukashenko. La Russia ha lanciato il 2022 in parte sia attaccia dal Belarus anora. In l'Unione Europea sorvegliano passaggeri di viuns di pli drecci, in qua in se convenizi i parlamentari dell'UE e gli stati co-members. In l'avvenir d'ascian per esempio famiglie riservare gratuitamente plats da Cesar che non per l'autor. Prezzi per il biglietto di sgol duain essere concepiti survesaival ed in mince caso duai il prezzo per la bagaggia da maun essere visibile. Mantegni anins la regla che tar in retard da dapliche 3 ore dati in indemnizzazione. Ossa dovrà anche il verde del Consiglio dell'UE e del Plenum del Parlamento Europa, quai vale den tant sco formalità.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle lieve, per parte sulle tracce, sulle intermezze si formano l'uradina di Plinivel, se in sna po' becci claudere del tot singol duradis. Oggi siamo zic pliciaut che ir a coire in le temperature maximale star 28 gradi, en sur selva tra 22 e 26 ed en lenge di notte tar 20 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz unter das Nov, schei gustai Kaffee, ni Tee, ni Latsch de las Nov, schei vus esses propi stai Huslis, wes die Forse per fin maritau und sich ei de Bugnä, ele Bubronde, Heinz Tortin, ni in Mam. Nur ein Terra Romoncha, che da tots. Petta, differente bubrondas per fa princes da mesi si gira il menu de feste preferiu savenza, silmens da din ni de lauter, udin zen quart, e un in moment convus, tras quale da meun, Jörgine Janke, Shalou, Mainza.

Nascidas e nascils sentis da cercladur in ciao prominent dor del mondo il balapei, con quai che nos assen gel temps cu balapei a VM e trumf a natalizio, zia de vosa stazion sco Tranader, e stande visi l'insla inglese, la Premier League, til Liverpool, e zel staus il Tranader cul pigron success e la historia del club. Gudignau la Champions League, vignus campion inglese, triunfau la Coupe, gudignau la VM dils clubs. Angel Cabersan e chi jubilar è Jürgen Klopp, il tedesco che sta a stoccare con due stranader da Liverpool a se prendere incontro oz auguri per seu 59 anniversari. Ci intera Romoncia che struvegna auguri scheu via radio Udinzalu, grazie, a prossimo.

0: Naschidas naschigi culs dus da sis, ils sedisch dils sis, con us ven sur niu posta. En en quattr, il pi giuven stat Freimettigen, nel canton Berna, ad Anton e regisch la bella foppa, en mia patria, a vorz Max Fadri Hess al num da endisch candelas Cinzia Petta. Lu a rueunesi il Linart Nicolai casche festival radun da sisonta, l'alta vea decina da navo. Vontons cumplenesce Jacen Egler a scuola del proprio senior che nous stien gratulà ozke via radio va schon direzione del Cienavel. Navontoc ons festivesce Leo Petschen e la casa Sogn Martin Tron. Cica gratulesce tutta vus con c'è bel splice se capesci il gevis musical. Vi tir per embali viesgi tot quai della dodija mesa. Nua del nom de ci asce nostro numero 16 del mens de cercladur fa viedi.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Decide scuola di Vos, Caterina Bo, fai la numero 0800-2130 con un tecca di clic. Sudinza forse schon in quart per la desiderata scadiola da Natalizia.

0: La nostra bella desiderata, la numero 16 del mens de Cercladur, fa la valigia e va dalla Val Giuadò.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Va giù la bassa, tercia, insomma, e tradisce us David Kamenisch da Claustra che è il telefono. Benji David.
3: Ah, benji, Georgina. Exact.

0: quel principal.
1: Exact.
0: Curante ciunons, adots vegni schon faccia un po' festa.
1: Ma è un manager, c'è un libro sul mio gist. Esatto. Allora, poi vengono a prendere su entro esci claustre, forse non ne amano neanche quei discis.
0: Ossa, David, il gender capisce il romanzo?
1: Il capisce te ben romanzo, sì. Aber die Schuhe, die ist ja fast ein Schäfer, die du von uns betost, aber schon gleich war schon in der Difficultät. Aber er hat das Plaget, das ist klar, also tot, die Musik populare Grischung, die für ihn in eins in a.
0: Ah, ja, bien, lui RTR se capesce, è la numera in, ha? Per te klar, Musik populare.
1: Er hat cantato in quei a casa, cantato in gli auto, ad sie, e lui ha una mente ben informato, che va, cura va.
0: Eben, surtout er hat las Uras wie denn la Noche, in surtout Musica Populare, cui caccia dies, esi Musica Populare, token, chi dat las sis. David, tu spedinza Bugenos Schadiola, el num de Vus, Giuliona, Tir Tobias Rieser, sparenca la sorpresa Gartegi. A de Vus, David Kamenisch, in stupen Margis.
1: Fetch schon orto von, che viene al mio gran plice. Grazie, Fetch.
0: Grazie, David. Tocchi in altre gà. Ciao, ciao.
1: Tocchi in altre gà. In vigia quella, Georgina. Tu pien.
0: Ti è, ciao.
1: Grazie, stai bene.

0: Nos men con grand spas vers las nova masa, Luesi Angela Hendrik, surprene fa compagnia direcziun pausa de mesgi, bumo fa compagnia, ti ase... ti sas regala in de cien, credeu? Also regala, na, isto in sto savezi, cei?
1: Isto in savai.
0: Regala biets. Pio per l'umnezia? E quasi dati bu per not?
1: No, de fatti, sì. Exact. Also, in primo ti ciao su special, ein veste del VM, ne, qua ti è letza. In curinus di moments historics, ti ci son gorkes de balapai, scuiu, un conoscen. Son di splendiede, ti duas propost, inen e duas propostas, ti nus survenin. Lutas dec, opener l'umnezia, regalainus bagliets, per quels lainus vai intecce, ti, lessig fos de surveni in a poesia, in rap. Ne zitiche conte forz in a canzun ce l'ogne rudiu ad opener xce in texce creativ che persuade nus da quels dus bagliets de quella persona.
0: Ecco, x nu in a historia antorn i opener
1: sto e bliesse sai con lung.
0: Na, sto bosse leung, sa esser sil punct, aber ebbe creativ.
1: Limerick neusche.
0: Creativ, perché chi va tutine per duas entrantes. Oz bu VIP, non so ne VIP d'entren magari. Oz tut.
1: Oz tut. Tut normal.
0: Tut normal, je tutine. Pass da 3 gis per varga 200 francs.
1: Rianda in schedinkas.
0: Quella de 100 dati per quei moment del mondo della storia de Balapesh, vus lineis a lu, esi margis, vai per nies bi lungac, chissà da un qualga in anni l'altra marca piaccia.
1: Gie stein veste des vacanzas, gie se dirs, bierson schon planisau mirainus in tic, gie mal capiences ti so da, schelz remonge zvon all'Italia, ein fronchen, es ist un resda inglese tracen, del remonge no, gie un conoscional pleit, abri vut ludi tot se tjauter.
0: Tuna è tutto interessante, te clai, su enter les diesha, les linguarias. E vai un in a domanda a ti, te con in quiz. Actualmente c'è la festa federale da Tir, che è quella contorno. At oz vien, qualche tipo, gratulesce se lo devende le 12 mese, oz vien spiciao il pi vei tiradur a quella festa federale, quel vien per 90 oz. Con veiz me ne gis calzegi?
1: Cien.
0: Oh ja.
1: Vedi grazie.
0: Bu grazie.
1: Ok.
0: Ne vonto ciù nons al. Ne vonto ciù nons al. Setta è un tocca, credo, è muscias. Gottfried Meyer al nom.
1: Impressionant.
0: Vim ben avventaus. Spicchiaus oz alla festa federale. Che è quera. Vim si dir cantun turic, credo. Se amaranti che iestas di vos temse, che l'estaus a tirs. Proprio in. Ah, in questo forse un fai tic furora a quella festa federale. Basta, quello forse in tema de mio morvei, lei merà. Angela Hendri, buona emissione, je vigela ti. Georgina Janchi, ei neven. Continuai ben, bugien con RTR. Tocca alla prossima.

Curau per ina vaira surpresa als Underdogs Cap Vert. Encontra la furia roja als Spagnols, oi dau in 0-0. In disaster per la Spagna, als Nobodies de Cap Vert scriven per encontra istoria con quai pari. Ed a propos istoria, a cajun del campionato mondiale de balapai als Stadis Unii, Canada a Mexico, giugainus dien juc special del Cecausas, no che nos ancorin moments legendars de balapai. Oz in Neif, io son spanagieda schuau della dreccia proposta. Al microfonze, l'Angela Hendri, divise in bide.

0: Echo Smith, Cool Kids. Gesco proxim giugainus nias giug de cult al che chausas dentaun in edizion speciala ein connex col campionati mundial de balapai. Nus dain de vus treis cavazins e vus jais de me de che moment historic de balapai che nus rasdain. E roquet una usche curcia Albert Caviezel de Vrin o telefonau de mia collega Natalia Murtas.
1: Quai è stau il 1966, il Wembley Goal. Also, io credo che questo è il Duke per adesso incontra in inglese. Ed gli arbitri erano in Svizzera. Gottfried Binst, credo che il vero nome.
2: E allora si è appunto capito che un gol ci nos opera visto che è preciso la camera e quel allora appunto procurò per le discussioni. E non è da aggiungere figlio Gerser, Albert?
1: No.
0: Cool goal de Wembley ol pie gudegnau la banknota de 100 francs. Oz la proxima chance, che vus weis in a buona memoria, ad esses fan de Balapai, stai vitlunder.

0: Cun Zürich West a loch dür zit, sei venu precis in quarta vaun las deis, ade nus mein intrec tral tiams, quai cun nies tietiausas spezial.
1: Tie moment. Del campionato mondial de balapè sognau. Trais pas, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: A quai che chausas special funcionesche fech simpel nus dein de vus treis gewezins, vus jais de me che moment che quai e stau alla istoria de Balapai per de aschen duas personas improvado. Gudne dat in a banknota de 100 francs, toc nos on jachen fedri fili, Elisabeth Schgier ed Albert Kvietzel Gudenau. Ossa, pel moment, til moment che nus ancorin oz, quel vein de scritz usce.
3: Il più importante moment è capità senza balla e tutt'ina discura l'entir mund da quai. Quel moment a mi dà la fin di una gronda carriera. Da quest final existe in Malec che quasi diventa pli popular il titolo de campion mondial sets.
0: Cei sves quai esser per in moment legendari 0800 veng venciciun 30 svus sveis ci moment che grad venius de scritz 0800 veng venciciun 30 svus leisem pruva. Erter L'Angela, chi prova cu l'imprima proposta?
4: Aisem Lucrezia Paganini de Samorezen.
0: Bien di.
4: Undi.
0: Allora, de ce vai nus răjdau?
4: Mai de penso ce sia il coup de boule dal Zinedine Zidane.
0: Coup de boule? Vuoi di?
4: Ma
0: so
4: questa...
0: Sei stato a scrivere in te?
4: Ma el aveva lo do un colpa un tagliem. Col ciò.
0: Se vai se è un de co?
4: Oh, no.
0: No, gli è sbaglia. Zinedine Zidane che o dau cul ciao del adversari al pets o Lucianter viu cecen finiu usce sia carriera se quai al moment che nus ancurin gratulazion.
4: Grazie a te,
0: la prima proposta, grazie, la prima che tocca, sei un buon momento per me, Leif?
4: No, è l'unica cosa.
0: Lo vuoi con voi, sco con me. Io sono assolutamente un fan di Balapai, ma è qua, se vedi, qua avevo fatto sei lingue grasse, che Zidane aveva quasi finito la sua carriera internazionale, uscita, con da quai, quella frida di Marco Materazzi, che aveva, quasi due avevano provocato in l'altro un po'.
4: Esatto.
0: Voi sveis, Gudniau, 100 francs, cordiale gratulazione.
4: Grazie a te.
0: Covezio, per voi mi reis tutt'ina in te gels giugs del campionati?
4: Ma non a tutti. Also, mi c'è tanto in per, ma...
0: Also, il Svizzer se dir?
4: No, questo è vis per vicino ad Ernst de Vent.
0: Au!
4: Hai!
0: Bien, mon cantau weiss, bella scibie, ie stau in te in Morx, con quai, in e din. Ce weiss lo viu?
4: No, Dann haben wir uns der Ernst der Wende, die haben wir
0: gewiss. Wie wir als Tee-Kippe sind wir als Schogaun?
4: Als Jöss, ich denke, es wäre ganz interessant. Also, er hat ein Schwedres, ich hatte ein Schwedres, ich hatte ein Balapai, ich hatte ein Pläschein.
0: Welche Schwedre, per exempel, da bei in Balapai? Nein, bei?
4: Also, mit Pläschein fetch il Balapai als Spanier. E ci va in als holandais, yeah. Sono i spagnosi naturalmente il brasiliani. Quello è un pleasure fitch da guardare quel sai.
0: Also il holandese è di quella gruppa che io tengo il polish si gliti col svizzero sempre di play in al duke. Ne al turnier. Io questo qua sono simpatico, sei cool fans.
4: Hai ben preciso, ben preciso.
0: Super. Salura, also, cordiale gratulazione. Vos gurniais quel 100 francs, stais lo ansperd vi del telefon, ci sappia nu notermetter, ne vec?
4: 500.
0: Super. Gevis un vaun in bide?
4: Grazie, stessa mai.
0: Grazie.
4: Arrivai.
1: Che moment.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Cusser als Chantuns na vol bec in ronda supplementare in connex con in eventuale annullazione del scomondo construir novas overs atomaras. Ed il Grischun collabora con autres Chantuns cui va per il diever dell'intelligenza artificiale per l'administrazione. Quei modus dels temas, Otzlas, Deisch, mio nome è Olivia Christen, biendi. Il Cusser als Chantuns na vol bec spustar la decisiun schins duai annullar in scumondo construir novas atomaras u bec. La Chombra Pitschna ha refusat a reinviar la facenta corrispondente al Cusser federal. Usa sto da nova main il Cusser nazional sa facentar con questa domanda. La Chombra Gronda aveva decis ir de reinviar la controproposta all'iniziativa da blackout al Cusser federal per sclerir la domanda della finanziazion de novas ovras atomaras. Il Parlament federal augmenta il contingent de soldades e soldats svizzers de Suiscoi nel Kosovo. Su entre Cusser Nacional e Cusser als Chantuns tagli sverda. Quai monta che la Confederazion può de nov metter a disposizione fino a 300 soldades e soldats per la missione de pace. I dat pie in contingent supplementar de 85. Il Grischun e sis autres Chantuns de la Svizzera Orientale concentreschen las forzas per il diever de l'intelligenza artificiale ter l'administrazion. In sae sottoscritti in a convegne corrispondenta. En l'avenir ponins far comunabel projekts di intelligenza artificiale ai nom en in a comunicazion de la conferenza de las regenzas del Chantuns de la Svizzera Orientale. Avant vevin studi comunabel musa che il potenzial de la IA ter l'administrazion e grond. Grazie alla collaborazion sur ils Chantuns ora ponens schaffir sinergias e reduzir ils costs. A l'exterior, il Belarus, l'alia stretch della Russia, ha fatto un appel per la pace con l'Ucraina. La Russia e l'Ucraina stoppien far compromis per terminar la guerra che cuzza da pliche quattro anni, ha detto il presidente del Belarus, Alexander Lukashenko, in un'intervista con la Neptur de televisione Al-Arabia. E sa è chiaro che una vittoria militare, se nel ciam da battaglia, sia per ome due svarts non realistica, uscia Lukashenko. La Russia ha lanciato il 2022 in parte da si attaccia dal Belarus a Nora.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per part sulle liv, per part sur tracci, il suente mes di sa forman l'uradina de pli nivels ed in spo beach clouder del tot singuls uradis. Oggi è in zic pli ciaut che ir a coira en las temperaturas maximales tra 28 gradi, sen sur selva tra 22 e 26 ed en lenge di nota tra 20 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Al microfono accompagna vos Vinevaun, l'Angela Hendri. Fa plagiaiti vos tot lais RTR. Adels procuren cel sulel sclaresh o del radio Saif featuring Bresh kun Parlar d'amore.

0: Quel setlais arteri en quart vergiau las deis vus veis quai el moment el mardis che nus prendin sot la marella nis lungatx mama.
1: Las linguarias tar RTR cu Marieta Catomas.
0: Els plans de vacanza en speranza fatg ci e forza schon de viedi. Quels già nu fauns bejaun, let's von nu forza la proxima main, ein duas jamnes. Bella Italia, bienvenue en France. A chenuit vople, lu poinze rejda engles. Per ci decine dines mal capiencias, dati oz ancins tips alas linguarias. Marieta.
2: Ja, ich habe als Amiz Felipe pleit din Autor Lungatsch, kere Gordon adin pleit el Agen Lungatsch, mocha montan zu tschöt tod Autor. Kau soi nus piklau in Perth alas Vakanzas.
0: Nus Ramonsch, Ramonsches essen die Design, pudai sa survide nias schkatzi de pleit Ramonsch, schnus mein al Italia ad ein Francia, a magari funktione quai lue cugli Engles.
2: Quai oi, schoia di ja je in grona vantaj, mo mince tonza quai e mana allegra situazions, schins vein Vakanzas ad Italia dati in Perth Klassikers, schko Kotze, per exempel, quai oi ni Kotzes per sa Kuvirer, schoins dien sur selve ni a Kotze da Fanzas, che kun render ni bitursi.
0: Le cozze exact coi angelus conchiglias.
2: Yeah. In altro exempel, se la recepcionista di e ti, la recepcionista in te hotel all'Italia, prego ecco la sua racchetta.
0: Lui les le bege fas gula messe la lina, fos efforts tot bi, lui les le dadme la pelota de tennis.
2: Yeah, exact. La racchetta per sgulasse la lina oi per tagliare il razzo. In un'altra situazione, quella che porto con un verb, senza ci dire di l'Italia qui puzza, vuol quella persona buffa giù bradia, in un'altra situazione,

0: bugena d'operer Weiss auna gins bagliets, lu weiss os la chance de gugnier dus. Termatide nus in messadi WhatsApp, ex nom auditiv, in stoppie udi vosse vusch, a jaide nus de coche diest vus vesses maritau quels bagliets. Quai so esser in a canzun, in raquent, in a poesia, ne in a praula, semplemein creativ a bidiamem il junc. A cun in tec clech, gugnier als dus bagliets de dots, eir oi per exempel tunau uschea.
1: Avon tre di giorni vaio durant opener a mia figlia nascida. Erano in spital durant la fin di amna da opener. A duan venia la gesti il venerdì da opener, il 24, venia la tre di giorni. Ad ales bugien i pel in prima gada ad opener. Sinzi un atalezzi di avvisa la quai. E nos vesse un gran pregede gudinia il biglietto.
0: Nicole Arpagaus Aschepi e Salagrad als Ballets de Open Air Lumnezia, che la soi con sia figlia, che vegn tredisch. Je vous vesses e bugen, Ballets, quels de dots, 079-200-70-07. Termati in messadi audio via WhatsApp 079-200-70-07. Io divisa bien clic.

0: Vostat laser terra in 20 minutas sai la Zindisch. Adiu astia usa surda dus bagliets pel Open Air Lumnezia.
1: Danus? Danus?
0: Diantra els messadis che nus vain sur news oz o quelco per studiu.
2: Jeu ha un po' di conoscere il mio uomo. Lui è un open air con Schnaus, per Balma, non è un ende vos mons. Il Lion 1998. Un po' di conoscere. Sono una dinamica con Madame Om, con la mia storia. Noi siamo vivi in lauter e quello che faccio. Peng! E lui è questo. Essono sì insieme alla via e essono e io sto con 22 anni ma che dai
0: Pia Zenquels Bagliets è in tec sco in Schengec pel 22 navel anniversari de nozes ter mezz nus quei messadi o la Natasha Cavelti de Sagogn nus termatin feg bugenda della quels dus Bagliets cordiala gratulazion adela lu è un raquintau cella mondi acci maina un buona main mincion ad opener su om ebbe bitte ple schis events quai fossi usu puspe la cajun de dineda ien siamen a puspe sa reviver quellas bialas rigordiences chi veven ampriuden conoscere in lauter adela o è un dec i se sem main bi de vai uscì in open air alla regione, non c'è un taupie massa lessiga liut. Natasha Cavelti de Sagogn è l'astia salagra dels bagliets de open air Lumnezia de Dots. Se vous giais, io vesebo gen bagliets termati da me in messaggi WhatsApp auditif, ex nom auditif, se c'è creativ, so essere in a praul, in a storia, in a canzun, sto neanche essere fecliung. Nol siat ontanov duacien, siat onta, nol siat damaun la proxima chance de gudegne. Ed Natasha Cavelti, a forza de siu om, divisiu ein schedinkas bien diverti main al Open Air Lumnezia.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelia zischni in America del Nord ti porta in al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, la spicnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ein die Radio IR sün rtr.ch. Al Campionati Mondiale da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschalis un grand stock da vent.

0: RTR Impuls.
1: Oz in Impuls da Laura Loretz de Sedrun, che va magari sur cun fin ad andermat, senza che la vien puspe a navos.
2: An conuscis quels des che am planisai a tot vegn auter. Io an jang si nui dis quels. An stai da passantai in tir des in pista, essen sa centai cun amix an in ustria spela pista. Da raquintà a da festivà vai nus in a massa. Dian cins des bete sa vesi, a lusen tum pai spontans in pista. Esho motiva vunda du za in glas. A per quella sentupada, vai abbandonau al canton Grischun. Viandermat al canton Uri essen ple anonims sem via. A cura che als auden nies lungac, veni immediat rasdau angles con nus. Quella gest se senti nus quaim vacanzas. Nus vedian cun quai giuc, ad ampustain se tieda picla, ad uzain au nineda al glas se gli anniversari d'imperin. A nevosa chiesa cun schis a pendicularas voi bege ple. Nus uzain au nineda al glas se le via fier che venia portanus puspeam vi. Super purgida. Just claresce sperzen leb de lesbebe les ures de partenza del tren. Pacific, nus vain an 20 minutes. Tots montescen schis ad ascenden al de Vostok. Mi ome gia giudem a foschmanis a mia direcziun. Ju freina. Ele narsa di. Al tren e gies per tius avau miu nas. Na, bege pusai val miu car. Questo esser stau al tren direcziun Casinota. Mire cosen lep. El mire se me con ample gronzelze di. Amsterdam Central e bege andermat.
0: Impuls.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il Cussetto Centuns na vol becina ronda supplementare en connex con un'eventuale annullazione del scumont da costruire nuove ovras a Tomaras. Ed il Grigion collavora con altri Centuns cui va per il diever dell'intelligenza artificiale en l'amministrazione. Come dos dels temas, oz las indisch, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Il Cussetto Centuns na vol becch spustar la decisiun schins duai annullar il scumont da construir novas ovras a Tomaras su becch. La Ciombra Pitschna refusa da reinviar la faccenta corrispondente al Cussetto Federal. Ussa sto da nova main il Cussetto Nazional sa faccentar con questa domanda. La Ciombra Gronda aveva decis ir da reinviar la controproposta all'iniziativa da Blackout al Cussetto Federal per sclerir la domanda della finanziazion da novas ovras a Tomaras. Il Consiglio nazionale vuol stricciare la tariffa da taglia simpli valur speciale per ils hotels. Finus an ils hotels stu pagare una tariffa da 3,8%, de nov, due la branche scottucels era pagare la tariffa normale da 12,1%. Il Consiglio nazionale argumentesce con il fatto che gli hotel siano il davos tempo registrati cifre di record. In questa situazione sia più giustificata che gli hotel stoppino mo pagare la tariffa che aveva introdotto il 1996, cura che la branca era in la crisi. Sco proxim va la faccenda in Cussel del Centuns. Il Parlamento federale aumenta il contingente di soldati e soldati svizzers da Suiskoi e nel Kosovo. Suentre il Consiglio nazionale ha il Consiglio del Centuns dagli Sverda, quel monta che la Confederazione può da nuovo mettere a disposizione fino a 300 soldati e soldati per la missione da pace. I dati più in contingente supplementare da 85. Il Grischun e sis autres Centuns della Svizzera orientale concentreschen las forzas per il diever dell'intelligenza artificiale ter l'administrazione. In sei sottoscritti in a convegna corrispondenta. En l'avenir ponins far comunabel projects d'intelligenza artificiale ai nom en la comunicazione della conferenza delles regienzas dels Centuns della Svizzera orientale. Avant, bevin studi comunabel musa che il potenzial dat IA dell'administrazion è grand. Grazie alla collaborazion sur ils Centuns ora ponins stiafir sinergias e reducir costs.
0: La meteo.
2: Oggi siamo per parte sulle liv, per parte sul tracci, il suo mes di sa formen l'uradine de pli, nivels dins na po beach clouder del tot singol suradis. Oggi sind sic pli ciaut che ier a coiren las temperaturas maximales ter 28 grads, en sur selva tra entre 22 e 26 ed en lengi di notte ter 20 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La prossima misura scheinus la Svizzera de vos nus a fagiain in viedi visur mar. A nus sacentain al sit del Mexico spel Ocean Pacific. Al 2022 soll la spindrera Anna Barandun accompagnau co durant 6 mains dona sein speranza, tocca til una scienza de l'Uru Founds. Ad ella vegi percurgiu u alti spert ci deci certas differenzas, cumpreliau cu la Svizzera, per exempel.
4: Wo die Hebamme, die dort auch dabei war, aus Mexiko ein Führzeug rausgenommen oder ein Feuer, um die Nabelschnur durchtrennen. Also man hat sie einfach durchbrennt, anstatt so wie wir sie einfach durchschneiden.
3: De ple de las experiencias che Anna Baranduno fac visur mar udinus alla proxima miasura, io son l'Angela Hendri. Je vi giminava un bie plajai se las ondas remonches.

0: Caigo a Tina Turner, What's Love Got to Do with It? I e gleiti, gleiti, las indige miasa, tiams per nus, da mira cecidate de neif, las novitats cun Olivia Kristen.
1: Il Cusel Gronda approva il quinto annual del 2025 che sarà con un deficit de 212,5 milioni francs. 200 milioni francs da questo deficit è dentante in parte di una contribuzione alla finanziazione speciale per progetti del clima e l'innovazione più da ners che restano per il centum. Il Cusel Centum non vuole spostare la decisione senza due annullare il comando di costruire nuove opere a tomare subito. La Ciambra Piccina ha rifusato di rinviare la controproposta all'iniziativa da blackout al Cusel federal. Ussa, sto da nuova mai nel Cusel nazional tractà con questa faccenda. Cusel nazional vuol stricciare la tariffa da taglia simpliva l'ur speciale per ils hotels. Finossa nils hotels stui pagare una tariffa da 3,8%, da nov due la branja scotto cels era pagare la tariffa normale da 8,1%.
0: Grazie, Olivia. La meteo. Al sentiment de sai, malgrat numerosas niblas per part sulla lif i podent aune da singuls uradis. De maun specin de dec sulla lif, al sentiment de se forman singulas niblas de cumulus plegrondas. I venin tecat plechaut cia oz a quere poins quinta cun 30 grads. Pia, begem blidai la crema de sulegl als illers a da wunde de baiber.

0: 77 Bombay Street con 47 Millionaires. Nus vai nu diu al calendar, al moment vegn musau Kino Cultural a Liber, a miezel marciau vil de quera sel Kornplatz. Kino a, con grons classicers, blockbusters actuals, produzions svizzers ad autors punts culminants, magari e con musica live. A quella djevia, al jogge de Zirkeldur, sai Sera Ramoncha. Envida enviden RTR a l'Union Romancha Cuira, ed il presidente de quell'Union Romancha è termina al studio. Benveni Patrick Colette.
1: Un grazie fitch, ciao Angela.
0: Patrick, de co se participation RTR a l'Union Romancha Cuira al Kino A?
1: Als nos lai musar consont ci dat a coira er in a comunianza rumanche, ci vin discuri rumanche, ci vin vivi la cultura rumanche, er co coira, ci kelia becengal in mercetu desce.
0: Am permets vegni na serra de compagnia pacifica con films romans, kino profounds, apero, brats, sa sforza tradintec de ple.
1: Tes già num non a massa da che ci marcia. Per noi vai consonti simplemente per stare da compagnia, per zabaratar con altri lout interessati per il romanzo. Se sto becendo all'essere lout, lo ci so romanzo, ma bagno da che alzi in simplemente interessos di lungaccio romanzo, può esserlo. Ci rivagno in discussione con che alzi, ci può zabaratar, ci può zantupar, ci può zavaseir. E per me il highlight della sera è scubap. Da dena mattaccia ci fa la cincia la classe nella scuola bilingue, naturalmente allora il mini sguard ci elda un po' di partecipare col tema democrazia.
0: O la figlia lui è solo integra quintau, c'è che specie?
1: No, la becce tradina massa anche in fine nostra, ma non c'è da arrivare a vordare, da tadlar, perché il suo ufficio interessante, ma non c'è che c'è una specie.
0: A seantra c'è la parte per Zufaunze e Sperasvi, continuesce il programma ufficiale del Kino A con Films Remonts. Deantra, also, senza flat, Corinna Schmidt va als Confins, Ursina Lardi con Forza e Fragilità, dels Vincenz del Eastwood Lake. C'è speciais vus sco Union de quella sera Remontsa?
1: Scudec, già menzionò, i sper ci rivagno in contact con er forza persona sien oz, bec anche come membri della nostra Union per musare dels ci dat nos scu Union cosa i plans da coira e magari da carmalar legno l'otter er da partecipare a nostra Union e da far parte delle nostre occurrenze. Fis bel!
0: Lesso sforza un fein teg gost, c'è occurrenze, è quello usce?
1: Ad la prossima occurrenza grande ci nos vagn è la nostra festa de Curtin, ci odegna lì il prim venerdì del settembre, che è una grande festa, lo vagn a degna bella liot, nos vagn circa radon 200 persone ci incontran che la sera a Caston e il concert con Matteo, also toccals ci ho mai senti Matteo live e una possibile data davantar con membri della nostra Union e da loro in Servin in concert di Matteo. Ci gli oggi andiamo nox a spas, nos gian con velo, con un abla manch, nos gian d'un virna scusa l'ar, agli è simplemente usce in scunters per stare da compagnia, in scunters per stare a discutare romans, tutti gli idioms, entras gli otter, senza retinienges, senza barriere linguistiche tra le linee l'otter. Simplemente bel da saper discorrere romans con l'otter.
0: Ad il primo passo da imprendere da conoscere quella Union fos da visita Gievia la Serra Ramoncha Kino a Quera se vos vais goge d'essere della partita quella sera arva la Strunamiasa sel Kornplatz annunciasso in via rtr.ch al diembre de plazzas e limitaus l'occurrenza è pubblica l'entrada libera ed els bigliets pel program della sera prolungida culs trais films romans sons impusta direct tier Kinoa e quels en gratuits iudivisa bien divertimain
2: RTR e l'Union Romancia Quira inviden cordialmente alla Saira Romancia che aliau is disdoc de Zirkeldur durant l'Open Air Kino Kinoa 2026. Presentai con nus in a pacifica Saira de compagnia con films romans, Kino per ufans, in bun apero e bel barats. As annunciais in rtr.ch.

0: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitans in campionadi. RT Rapporta dal campionadi mundial da Balapè.
1: Ei, roi dauzza c'è al campionato mondiale de Balapai als Stati Uniti, Canada e Mexico. C'è daula de vos jeda avaun 68 ons. I è venu giugau 4 partides, ed in totes 4 partides oi dau in pari. Nadino gudagnau, nadino spiars. La grande sorpresa, naturalmein, c'è als campions mondiali Spagna giogan 0-0 incontro als nobodies del Cap Verde. Tier Belgia incontra Egipto e dau in Inadin. Il medem risultat è al giug della Arabia Saudita incontra Uruguay Inadin ed Iran alla Nuova Zelanda on minci mai fac 2 gols. La FIFA ha scritto sulla piattaforma de media sociale X quai segi in risultat perfet, equilibrau u scesco qua ci stressi esser. Mo Paris, tir in campionati mondial, oi scodec dau l'emprema ad vos jeda avaun 68 ons, al 1958 in Svezia. Tiar tudescia all'Irlanda del Nord vevan fag 2-2, ma dem risultat è tiel engeltiara all'Austria, Paraguay alla Jugoslavia vevan minci mai sitau 3 gols, a Svezia incontro Wales vevan fag 9 gols. Als 4 Paris de Deir, in de de Balapai, pels codis di storia.
0: Il mondo gioca Balapè, RTR, rapporta.

1:07:12. Quai fossi stau da mia vart. Io sono l'Angela Hendrisch. Co proximo disvus al magazzin de miezdè con Toni Polter, Olivia Cadoff. Di ora torna lo puspet delle 12:00 con le gratulazioni. Gli avviso di vos totes a tots in bien appetit.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Sarà la sport del EHC Coira e d'arver ins Ischs del Conseil di Stanz, beim Vegna. Coira sta spagnere ed in Stadion Nov e bezz in la lista da priorità.
2: Wenn das Stadion nicht kommt, dann gibt es kein Eis mehr, weil dann wird es ja geschlossen, das Stadion, und dann gibt es kein EHC Chur mehr.
1: Ist avverta durante die On Präsidial der Stefan Engler, ich Conseil des Kantons an Veda, des Kantons a Berna, des Grisungs und schon fatsch la Visita. E tranter derweir e sarar, la Chambra Pitschna e Gronda a Berna en Bech Paregna tra la Domanda Initiativa da Blackout, derweir la Leja per Novas Ovras Atomares ni tenier sarò che la Pusebladat. Al microfon, Toni Poltera. Il magazin de mezzodien schwanzen con ir an il Parlament Grischung, il Conseil Grand o approvoi quint annual 2025, ci sera con un deficit. Iz details dat Anna Selina Quinter.
3: Als de Vosons al Canton Grischung ad ina budgetau in deficit a la fin finale tutina faci gudogne. Per an 2025 ai la prognose deficitaria per l'emprema gada pide dic push per venire realitat ad al Canton ascret cifras cocnes. En tot jai al deficit ter 200,1 milions francs. 200 milions francs de quai deficit in den ton stai part d'ina contribuzione alla finanziazione speciale per la protezione del clima all'innovazione. Per edenes che restan tal cantun. Quell'investizione ad enter auter è sostenuta la fine mira del cantun de reduzi ai agen capital. Già la debatta d'entrada è venuta accentuau de pliras varts che le entradas tenien bupli pec con le expenses a che segi al futur de tenè lezes pi fec enei. Esce il cantun segi, si mens pel moment, a una dina en ina buona situazione finanziala.
1: Il Grischung e seis otters cantons della Svizzera orientale lassen collaborar più fitch per la introduzione dell'intelligenza artificiale an l'administrazione. Las novitats, Livia Caduff.
4: Antras la collaborazione sur ils cantons ora ponens chafir sinergias a reducir ils costs. Ai numen ina comunicazione della conferenza delle regenze stals cantons della Svizzera orientale. In Zaya per quai sottoscritt in a convegna. Avant aveva in studi comunabel musa che il potenzial da IA per l'administrazione è gronda.
1: Novas ovras atomares ni bec an Svizzera. Il Parlament ne vin bec paregna ter che la domanda, tantant ci il Conseil di Stanz les far an avant an domanda, les il Conseil Nazional da ple details del Conseil Federal avant ci decider. Fabio Caduff.
5: I sun un per de les grandes debattes de la sessione de stad al Parlament federal. Nempe les debattes intorn l'iniziativa de Blackout. In gio ci va, in fuant per la domanda, schis des pudair fabriciar in Svizzera novas ovras atomares o na. Il scumont decise l'urna del 2017 desnir aboli cu l'iniziativa o l'ura cu la counterproposta a quella. Il cusail dels stadis sostegna l'idea da possibiltar der cio novas ovras atomares. Quel punct de vista al oz conferma amo una vota. Que da voce al cusail nazional a er decis da vo intensives debattes da trametter ina vola far al cusail federal e trattar quel amo una volta da voce al Cusail federal presenta cifras più concretas. Con quei c'è il Cusail del Stadis refuse questa proposta, ven la faruas ad arciò ant il Cusail nazional. Las chambras volen terminar la debatta in ciosa amo in questa session, vol dir fin in venerdì.
1: E restagne gist a Berna, il Conseil nazional es stricir la tarifa della taia semple valor, speciala piz hotels.
4: Fin us an els hotels bestui pajar in a tarifa da 3,8%. Danof doi la branscha sco tut cels er pajar la tarifa normala dat 8,1%. Il Cusel Nacional argumentesce quai che els hotels an el davos temp registrat cifras da record. E in questa situazione sai a pia becch pli giustificia che il hotel stoppia un bepaiar la tariffa che ins aveva introduzì il 1996, cura che la branca era in la crisa. Sco proxim va la facente in il cusel dals chantuns. Il Cusel das Chantuns ha approvato un credit de 3,4 miliardi francs per rearmare l'armata. Con il Staners do entrante auter la defensione d'aria venir rinforzata o la protezione de drones. Plin avant do ener il scust supplementars per il 30 jets de combat F-35 venir coverts. Sco proxim va la facente en il Cusel Nacional. Il Parlament federal augmenta il contingent de soldades e soldats svizzers da Sviscoi en il Kosovo. Suenter il Cusel Nacional era il Cusel das Chantuns da Lischwerda. Quai munta che la Confederazione podanov mette a disposizione fino a 13 soldades e soldats per la missione de Pasch. I dat pia in contingent supplementar da 85.
1: Radont la mesadat della popolazione svizzera ne risca becch da gidare in caso d'urgenza medicinale, che imossa in studi rappresentativi della Siranza de Malzangs Helzana e della Croce Cocina Svizzera.
4: Bain ha in circa la mesadat dals domandats visita in corso d'un prima git, dentante quels avens luncian a vos. B44% repetien il curs regular main. Uscien a saia becch la pronta dat da gidare il manco, ma bain la malsegertat, conclude il studi. Las duas organisaziuns pretenden per quai curs obligatorix in scola ed en facenta. Plin avant vulan elas era da pli defibrir al tours en il spazi public. Per il studi em venidas domandadas 2000 personas en la velia decna tranter de stoc e 74 ans. All'inscunter dals G7 ad Evians in la Vart Franzosa dall'Ai de Genevra e oz tema la guerra in l'Ucraina. Per quai è venim veda il president ucranais Volodymyr Zelensky all'inscunter dalle 7 pli grondas pusanzas economicas. Già ier saira e Zelensky s'inscuntra con il president della Confederazione Guy Parmelin. So entre l'inscunter a Parmelin dice che la Svizzera sostegna tutte le stentas per terminare la guerra in l'Ucraina. Plin avanta dic Parmelin che la Svizzera fis pronta da manar in inscunter sin il pliaut scelim.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
6: Also, alle Augen hier bitte. Merci vielmal, ist gut.
1: La fotografia obbligata, scienza es in visita, calz deis di presidente di Stanz, Stefan Engler.
7: Dann verabschiede ich mich von euch und bringen euch dann auch noch einfach.
8: Danke vielmals. Ciao, ciao Stefan. Ciao.
1: La delegazione della politica grigiunga sen visita a Berna e Nox accompagnant col microfon la reportage. E senza raps, nin sglatsch e senza sglatsch, nin hockey. I EZ Coira avanti un futuro incerto. Se ir però, vignela.
0: La meteo.
4: Il suo intermezzo di per part su leil, malgra numerus nivels. I potentant era dar singul suratis. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira, 24 grads a Mustè e 20 grads a Semeden. Tamè un specie l'ura indi dec sulle liv, il so intermezzi sa formen singuls nivels da cumulus pli grons, e divenin zig pli ciaut ca oz, a Quira ponin squinta cun 30 grads.
1: Quira sto sparnir. Il de vos onze nie do or cun palas e che las grandes investizioni strocclen ossas in las finanzas di Marcia. Il Parlament da coira les osa trer il frain. Givje passada ol perché presentò in a lista dils proiects ci on prioritat ils proxims di jons ed in conseguenza ci sto creir vet Londra. Ed uscea è il nov stadion da hockey bezzen che la lista. Il croc vet Londra pi futur di club an la Swiss League fis il stadion de grande importanza pi EHC Coira. Martina Gaudenz.
9: Il stadion col num Thomas Domenic giù alla Obreau schule bunament de part. Elle venius bagagiaus lanciata dils 11.80. Atras las entradas a sortire d'urgenza tra il vent, il freit, las toalettes en decadentes, a scidat bia neif sai bovini giugau, per quei che il tec se vesda ansemen. Il stadion qual sauda al mercau da Quera, a lezze per charts da quale sfides, a tutina veni bodau da nes per ina construcțiun nova. Il presidente del EHC Quera, Carmine Di Nardo, è bo sur staus che niev stadion da hockey e bo si la lista da priorità sco è la dec en virs il giornal regional dat SRF.
2: Wir sind in einem Prozess involviert gsi. Also es ist ein sehr offener Austausch mit der Stadt, also mit den Stadtvertretern. Wir sind schon länger natürlich im Gespräch und auch bevor jetzt das Ganze raus ist, sind sie auf uns zugekommen und haben gesagt, einfach, dass sie das wissen, dass das kommen wird. Wir werden das jetzt kommunizieren.
9: Dil tot tutina è il stadion al Mercau d'en Tombo. Per cui sostegni il Mercau pinches adattazions per scia prolunghi la vetta del stadion. Pline von finanziesce il Mercau in studi, che interquera c'è chi nie stadion ni in sanazione parziale custas. Il investors quel stoppili ha sequera d'en ton setz am fla. A quei veni gref. Carmine Di Nardo quinte chi nie stadion custas circa 20-30 milions francs. El va de quei no che il stadion actual sappiam veni duvraus siat tocan dies ons. Sils winter drovi in nief bagage.
2: Wenn das Stadion nicht kommt, dann gibt's kein Eis mehr, weil dann wird's ja geschlossen, das Stadion, und dann gibt's kein EHC Chur mehr.
9: Alumun Kassi al Mercau, der bliebe mein Club der Hockey.
2: Wir haben mittlerweile über 330 Junioren. Wir haben eine erste Mannschaft. Wir haben ein Kindergartenprojekt, wo über 270 Kinder teilgenommen haben.
9: Chi se vesse vi nieci lunch chi detti ni gin stadion de Glatschplia Quera, vi da letzles Carmine Di Nardo den tombo peter cia. Esci nief stadion de hockey e bussi la liste de prioritats del mercau, creiel vi del futur del EHC Quera. De vos dir marschan esci un discurs con pusseivels investurs privats.
1: Il presidente di Conseil di Stanz, Stefan Engler, osa pia avant per sis on presidial rinforzare i barat e la ciapenche tra cantungs e confederazione. E perché ol anvidò tutti i cantungs da nir a fare una visita. L'emde passata è la delegazione grigiunga, stada Berna. Tutti i presidenti e le presidente della fraktions insieme con il bureau del Conseil Grand on visitò Engler, ancia federala. E Fabio Caduff o a compagnia la gruppa Grigiunga.
5: La sünde gemet in casa federale. Intant che els duas cusals suna debattar entra una delegazione grigiuna cis compuna or del bureau del Parlament grigiun e dels presidents e las presidentes de las fractions. Rivada sco una de las primes es Nora Saratz-Cazin. A moliont la cinta ci ha sto vid avent per la controlla da sgiurezza. Ma non è quella.
10: Quindi ho un nord, le hanno sogarno anche.
11: Per me lì come in cultura.
10: Dai, per me le hanno sogarno un nord, le hanno sogarno più.
5: Intanto a tutta la delegazione può passare le controlle e tutti i consigli hanno interesse per il barat tanto Cantun e Confederazione.
12: Io mi ho detto che ci possiamo visitare in l'altra vesicola lavoro ai in quel Parlamento per capire per in l'altra decisione che stiamo prendere.
13: Ja, sicher spannender Einblick von Stefan Engler in sein Arbeiten hier im Bundeshaus als Ständeratspräsident.
14: Ja, natürlich die Debatte live mitverfolgen zu dürfen.
15: Ja, ich bin das erste Mal im Bundeshaus, ich war noch nie im Bundeshaus drin. Und ich finde es sehr spannend, mal an so einer Ständeratsdebatte dabei zu sein.
14: Ich grüße dich, ein Kongolier, ein paar coole Wurzeln von Fans und Queeren.
16: Grüße, Präsident, herzlich willkommen im Bundeshaus, auch meinerseits. Starten wir doch gerade in diesem Fall. Gehen wir rauf, ich bitte euch alle mitzukommen. Es geht uns steigen.
5: La delegazione viene manata sulla tribuna del Cusal del Stadis. Ed è Stefan Engler, il presidente grigiun del Cusal, ci ha invitato a tutti i parlamenti del Cantuns da far visita in casa federale.
17: An dieser Stelle, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, empfangen wir die Delegation des Bündner Grossen Rates. Einen angenehmen Aufenthalt bei uns hier im Ständerat.
5: La delegazione è interessata, la debatta è interessante. I vappels contratti con lui, ils bilaterals trais. Ed intant cha comembras e comembers del Cussail dels Stadis bratten argumaints, vegn per part scutà cul vagin sulla tribuna chi sporge una vista da Surinjo sul Cussail.
15: E nu va indo un po' in memory o un po' veriste, so ci è da c'è canton, c'è nom, c'è per te, da si vedere fece interessante, va sai che la debatta, ci c'è poi c'è posizione, che era fece interessante.
14: E hai da vedere le viste, se non vota proprio in natura, e loro da studiare, ci è so se che l'ho già da ciò, e loro i regadirci, hai potisco e schel.
5: E la politica grigiuna Beatrice Baselgia ha voglio vaira un po' più precis la sala ed è stata su della sopcia, ma il polizist ven svelta da visarci alla des da sciator plazza. Un po' otras regles quant il parlament grigiun.
18: O io hai fatto oz buonamente tutto il spalskin sa fa, va io sentiu. Io sono schon qui, io sono stata in colonna, stata in pass me mia anavon, il polizista venuto, dice che ho da gli anavos, che sono io stata simpai, buon spicciao, also, ho zwei ho fatto tuffaliu, e stonda ad ac, simmai, che ho sappi insomma uni a casa, che buchi salva mai che ho a Bern.
5: Tutto in tutto è la delegazione incentata dell'invista ci sorvegnen.
15: Es hat einen sehr guten Redner im Ständerat, der frei reden konnte und sehr sachlich reden. Das würde vielleicht dem Bündner Grossrat auch gut tun, wenn man wirklich zur Sache redet.
13: Wie man miteinander umgeht, auch natürlich, wie sind die Leute angezogen. Es war ja lustig, dass ein Nationalrat nur eine Krawatte anlegen musste, dass er da reinpasst. Also darum, das verfolgt man natürlich schon und vergleicht. Ja.
16: Schön, habt ihr gerade genau diesen Moment können mitverfolgen im Ständeratssaal.
5: Avant ci dà l'aperitif, wenn la Delegation muss weir cündels quattr sudats sot la cupla is un romanch o in giu ci sciata la bindera grigiuna sul ciel zura. Però ad una d'arciò es id interrumper la tura per saludar a vels concienz.
19: Ciao, Martin.
16: Ciao,
19: ich sage nur Ciao und Gon gerade wieder, gell? Nein, ich will da nicht ein Partycrasher sein, da. Du machst das hervorragend. Ich gehe zum schwedischen Botschafter. Ja, parlamentarische Gruppe Schweiz-Schweden. Und, aber du weißt schnell, wer euch grüßen. Ha? Viel Spaß.
16: Bei Graubünden ist es schon noch mal speziell. Ihr scheint euch alle zu kennen.
5: Ich schaue, wenn die Legende Stefan Engler, Martin Schmidt in Turn starten.
20: Der Stefan hat mir gesagt, ich soll euch mal holen.
17: Gut. Geschätzte Frau Standespräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus Graubünden, aus dem Büro von unserem Grossen Rat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom
5: Il Reassun sul Projekt de Stefan Engler d'invitar a tutti i parlamenti cantonali a Berna es fitch positiv. C'è bot tutti suonden eira l'invit fa plagiar al Presidente del Cussail dels Stadis.
17: Scu ciombra ci rappresentesse una prima legge eri il cantons, eri il primo importante, eri ne da fare incontro.

El cor de scolars sent cun chiara lingua da la mamma. Gevijau per Jatjen Egler de scuol che cumplenai schotz na vontons. Los vinti la devosa gratulazion via formular, quella è per Leo Petschen de Tron, se senza la chiesa Sogn Martina Tron, el festive schotz, siu na vontotjavel anniversari. Oz festivesce il giubilar Petschen Leo de Tron siu 98 di de nascienza. Ils concussadents e las concussadentes, il personal e la maina casa de la casa Sogn Martin gevisen al giubilar bunas nadat contentienza, tot bien pil aveni e bia bialas uras tirnus e la casa Sogn Martin. Gevisani na biala fiasta de natalizi. A per festivada rudien el 98 de Leo Petschen de Tron, tatlainus el Geburtstagsmarsch de la Societat de Musica Tron.

0: hush, adrenaline rush.
1: In Belmardi con RTL.

Sean Mendes con Treat You Better. Du ha grad giù al telefon la Zeppa Cadalbert de Ruaun e ella les gratula de su beadiel Pascal Cadalbert de Denis che festivesse el 26 av l'anniversari. Ella divisa tot bien se natalezi. Ad un grazie e cel vegni adina adida ella. Tutina c'è quella drova, il beadi in fec se di daival. Con qua c'è in fervent cacciadur o la divisau il sentiment din cacciadur dels carideros de Siat, sel 26 aval de Pascal Cadalbert.

Maroon 5 featuring Jacques con What Lovers Do. Quella de vos chance che vos leis è gratulata de jubilar, segue qua via telefon 0800 2020 30, né via messaggi WhatsApp 079 200 70 07. A schock mit einem Sluschko proxim, chi chasche celebrar de las entradas del bon engedina de dots.

0: Gisiad Vargiau Lina a nus mirai naun cicciascia s'allegrà dallas entradas del bogn de dots. Quai è Pascal Cadelbert de Denis, che festivesse siu 26 av l'anniversari. Cordiale gratulazione. Quai fossi stau cu l'emissiun de dots al nom de la squadra RTR. Gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de dots. Je vigin balet CD cun in bientoc peta, bunas, santupadas ad in l'auter Schengec. Judec, adia, miu nome Angela Hendri, je vigin vinevaun in balet CD.
1: RTR, las gratulaziuns.
2: Suente mesdi, tar RTR. Un serpoverts, Scovridas e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: musica per in escadin.
1: Per tai.
0: Per mai.
1: LTL.
0: Per vous.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Cussel Gronna approva il quint annual che sera con un deficit e radunt la mesadats della popolazione svizzera nagugegia pec da citar en in cas d'urgenza medicinal. Ielas duas al microfono di Vecadov. Buonasera. Il Cussel Gron ha dice al quinto annual dal 2025 che sera con un deficit, quai unanima main. Da più blers on se adina veni bucetà in deficit per il centun, ma la finale aveva tutina da in gudoin. Per l'on 2025 la prognosa deficitara veni da realità. Il centun ha fatto un deficit da 212,5 milioni francs. 12 milioni da questo deficit è parte di una contribuzione in la finanziazione speciale per la protezione dal clima e l'innovazione, per denari che restano tra il centun. Tra questa investizione e tra l'altro era l'agent capital del centun veni riduzì. Gianza a Berna. Il Cussel Nazional vuol stricciar la tariffa della taglia simpli valur speciale per ils hotels. Finus an ils hotels bestui paiar in a tariffa da 3,8%, danof tu la brancia scotu cels air paiar la tariffa normale da 8,1%. Il Cussel Nazional argumentesce quai che ils hotels an il Davos temp registra cifras da record. E in questa situazione sai a pia bec pli giustificia che il hotel stoppian be pagar la tariffa che sveva introduzì il 1996, cura che la brancia era in la crisa. Sco proxim va la facenta in il Cussel dals Chantuns. Il Cussel dals Chantuns ha approva in credit de 3,4 miliardi francs per rearmar l'armada. Con il staners tu entrantar auter la defensiun d'aria venir inforzada u la protezion de drones. Plin avant tu ener ils custs supplementars per ils 30 jets de combat F-35 venir coverts. Sco proxim va la facenta en il Cussel Nazional. Radunt la mesadat della popolazione svizzera nagugegia pec da gitar en in cas d'urgenza medicinal. Quai mussa in studi representativ della Helsana e della Cruscotschna svizzera. Bain ein circa la mesadat dels domandats visità in curs den prima git, tentant e quels avents lungen a vos, be 44% repetian il curs regular main. Uscia na saia bec la prontatat da gidar il manco, ma bain la malsegertat, conclude il studi. Las duas organisaziuns pretenden per quai curs obligatorix in scola ed in facenta. Prin avant vulen elas era da pli defibrillaturs in il spazi public. Per il studi em venidas domandadas 2.000 personas in la veldecna tranter de stoc e 74 ons.
0: La meteo.
1: Il sontmezdi dati per parzu leil, malgra numerus nivels, i podentant eradar singul suratis. Las temperaturas maximales entrant 27 grads a Quira, 24 grads a Musté e 20 grads a Sameden.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il sontmezdi der RTR.
2: Conscovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

dalla damau alla saira. RTL.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il Cusser Gron ha approvato il quinto annual. Quella sarà con un deficit da passa 12 milioni di francs. E plers giovens in Svizzera han para in maletsta lum problematic. Quai mussa in nov studi. Quai industas temas alles trais al microfono Elive Caduf. Buonasera. Il Cusser Gron ha approvato il quinto annual dal 2025 con un deficit, quai unanime main. Dapi Blairs on se adina veni bucetà in deficit per il Chantun, ma la fin finale aveva tutina da in gudoin. Per l'on 2025 la prognosa deficitare veni da realtà. Il Chantun ha fatto un deficit da 212,5 milioni francs. 12 milioni da questo deficit è parte di una contribuzione in la finanziazione speciale per la protezione del clima e l'innovazione. Pia daners che restano tra il Chantun. Tras questa investizione, tranter auter era l'agent capital del Chantun veni reduzì. Prest mincia terz giuven in Svizzera ha in maletsta lum problematic, quai mussa in nov studi representativ dall'Universitat de Turic. Il è la prima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sai per esempio bunamain mincia terz giuven tranter des 12-24 ans della vis gin stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavents violenza et ein in tenuta misogina. Per il studi en venidas domandadas passa 6.000 personas tranter de stoc e 64 ans. Gens in l'exterior, il Parlament de l'Union Europeica dat lisch verda alla convenire datsis con il Stadis Uniz. Datsis europeic sind rauba d'industria americana doin venir abolits, dentant doin sind la gronda part dals produkts europeics valair datsis da 15%. Quae è ina part d'ina convenia con il Stadis Uniz per terminar il conflict commercial trantre il Stadis Uniz e l'Union Europeica. Et in una novità del tennis, Stan Wawrinka venne il 29 de Cercledur per la 19ª e l'ultima giada a giocare a Wimbledon. Il Roma survende als organisatori una delle 8 wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers da Grand Slam, nur che Wawrinka agi il pli pauc success. Pli lunsch che il quartfinale ne el mai veni anc.
0: La meteo.
2: Oggi è intermezzi dati per part su leil, malgrà numerus nivels. I potentant eradar singul suratis. Las temperaturas maximales entrant 27 grads a Quira, 24 grads a Musté e 20 grads a Sameden. Tamè un specialura in di dec su le liv, il su intermezzi sa formen singuls nivels da cumulus pli grons.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo di RTR.
0: Con sempre verz.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides.

0: Las novitats da RTR.
1: Il deal tra gli Stati Uniti e l'Iran doveva venire sottoscritto sin il Bürgenstock in Sud-Silvania. E Blairs giovani in Svizzera hanno para in maletta l'una problematic. Quai mussa in nuovi studi. Quando sta il tema, oggi alle 4, al microfono Liebe Katuf. Buonasera. La declarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran doveva venire sottoscritta il venerdì in il Bürgenstock in Sud-Silvania. Quai al Departement d'Affaires Exteriors conferma un vers SRF. Schweiz heute aveva l'en prima rapporta. Danor il presidente americano Donald Trump sa a defini clairamein in la declarazione che l'Iran na survegna naginas armas atomaras. Quai a Eldic allur de l'inscunter del G7 in Francia. Il Parlament dell'Unione Europea dat lisch verda alla convegna de Dazis con il Stati Uniti. Dazis europeics in rauba d'industria americana doen venir abolits, dentanto ein sin la gronda part del produkts europeics valer Dazis de 15%. Quai è part d'ina convegna con il Stati Uniti per terminare il conflict commercial trant il Stati Uniti e l'Unione Europea. Prest mincia terz giovane in Svizzera ein maletta lum problematic. Quai mussa in nov studi representativ dell'Universitat de Zurich. Egli è l'emprima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sae per exempel bunamein mincia terz giovane tranter de stocce 24 ons della vis chi in stoppia esser dominant. Plinavant acceptien els era plisavens violenza et ein ina tenuta misogina. Per il studio venidas domandadas passa 6.000 personas trant de stoc e 64 ons. Ed in novitat del tennis, Stan Wawrinka ven ils 29 da zercladur per la 19avla e ultima giada a giugar a Wimbledon. Il Romo survint als organisaturs ina delas 8 wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers de Grand Slam nur che Wawrinka agi il pli pauc success. Pli lunsch gil quartfinal ne alank mai veni.
0: La meteo.
1: Da mea specia in die dec sulle lief, il suenter mezzis a formen singuls nivels da cumulus pi grons, i venin zig pli ciaut ga oz, a cui rapon in squintar cun 30 grads.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scuveridas e hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ein Magazin tranter Analyses et Adias. Si la vugs davras kinte de bletchi egna a coira.
2: Ad io crei cun parteren meier als circuits, che sen circa tutina gronds, vessen us in a meiera proporzionalitat delle veie del pievel.
1: L'analisa la domenica det elezions. Nem porta bec c'è sistem d'elezion, Beatrice Baselgia dei Adia ai Consei Grond et alla politica.
3: A per mai sei us propi ures de calà a dia staubi.
1: E bel si dat raps adattazions della gulivazion de finanzas della Svisnancas, bec totes on madem plageir. Ai microfon a se compogna Toni Poltera.
4: Als de vosa?
1: No, sei co. Giste ia in cieli po a nox, perché tornando ancora Anna Selina Quinter avanti in il magazzino i consigli grand non la domanda che lo decidia o adattazioni vede la legge ci la regolescia la collivazione da finanze e che le adattazioni vanno in vigore sono i 2027 e dice dettagli ossa dat Anna Selina Quinter.
4: Als de Vosan se se mossau che il sistema funzionesse bene, per cui la regenza mo proponiu punctual adattazions. A scei duem, per esempio, Vishnankas, con sur proporzional membia a fons da scola, se venintec de pli de nes. Enief ai che l'altezia, pai a 50 meter sur mar che la Vishnankas jai a ina influenza sile repartizion. In caso de catastrofes, due la executiva en futur se ve pagar a Vishnankas per tucades 3 milions francs sco agit direct. Al Consei Grond ha approbau la revisión parziale de la legge senza contravuschs. Entras l'olivazion de finanzas, muessen das Vishnankas solidaritat in cun l'autra en forma de denes.
1: Il magazzin della Seira è tra noi voi in avanti osa con gli Stati Uniti, l'Iran e il Birkenstock. Livia Caduff.
5: La declarazione d'intenzione tra gli Stati Uniti e l'Iran deve venire sottoscritta il venerdì in il Birkenstock in Sud-Silvania. Quai ha il Departement d'Affaires Exteriors conferma anvers SRF. Schweiz heute aveva l'en prim rapporta. Direkt am Main Center deve venire negoziatils Details, che deve manare ad una convigna da Pasch. Dalla parte americana è presente il vicepresidente J.D. Vance. La delegazione iranese venne manata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Il Centro di Perscrutazione per Agricoltura Agroscope striccia ciuncantoc plazzas cum plainas. Agroscope sto sparniar per qualche la confederazione a scursa ni il budget. Fin la fin dal 2029 crodon da vent 10 milions francs a donna. Aktuell mein dati der Agroscope 640 plazzas che vengono finanziate sur il budget della Confederazione. Agroscope vuole l'avenir sa concentrar sin las incumbenzas da coc della perscrutazione agricola. La perscrutazione da vart il nutriment sana daival cultura stanisha e quella da vart lucenum nada agricultura verticala venen striciadas. La qualità dell'aua in Lais e Flums Schwitzers è per gronda parte eccellenta. Quai mossa in una ricerca da lui ter 160 lieus da boin in Svizzera. Sull'etamain in 4 lieus è la qualità dell'aua schletta, tranter auter a Lai da Ginevra. L'Agentura Europeica dell'Ambient ha evaluato dati da vart tutti gli stati dell'UE. Specialmente in buona qualità d'aua hanno per esempio la Cipra o la Grecia. Ma in giubras in las auas in l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia o l'Albania. Prest mince terz giuven in Svizzera ha in maletsta l'un problematic. Quai mussa in nov studi representativ dell'Università de Turic. Il è la prima giada chi dat da questas datas in Svizzera. Uscia sai per esempio bunamain mince terz giuvan tranter de stoce 24 ons della vis gin stoppia esser dominant. Prin avanti acceptien els era plis avens violenza et aien ina tenuta misogina. Per il studi en venidas domandadas passa 6 mili persunas tranter de stoc e 64 ons.
1: Spero on tot its fans del tennis e surtot spero on el sets. Senzi de vosa stagion de tennis cial popir a dia sen tot las grandes tribunas. noch sich ein Stil Sport.
5: Stan Wawrinka wenn ils 29 der Zerkladur per la 19ª e ultima giada a giugar a Wimbledon. Il Roman survint als Organisaturs ina de las 8 Wildcards. Wimbledon è in dels 4 turniers de Grand Slam, nur che Wawrinka agi il pli pauc success. Pli lunschke il quartfinale i ne al mai pli lunschke il quartfinale ne al mai veni. L'um da 49 è actual meins in tournea da Cumia.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Las elecziuns e las analises ossa vignan cercia its motivs e las declaraziuns, ma e las respostas in sto interpretar andrej. E dovrar per la bunga ciosa.
6: Ei fan lavur de daurkeu, ei fan lavurs che nus vignessen mai da fa, perché che nus essen a Schipaugspurs, nus essen ma plecciun purs, benca ucciun 150 hectares in quell'alp.
1: Volontaris del Emmental s'agiden sen l'alp da Siat.
7: Es holt einfach zusammen und es fängt auch mit den Bauern zusammen.
1: Und schon sind wir in Kunteins. Und apropos esser Kunteint, ein und andere dauert la dreccia ora per esser da bunga luna.
0: La Meteo.
5: Da mei andate i polit bler soleil, il so intermezzis a formen singles nivels da cumulus pli grons. I vegni in zec pli ciaut ca oz, a cui radati fina 30 graz, a muste fina 26 graz, ed a sameden fina 22 graz. Era GFG venderdì dati bler soleil, per parza formen dentant puspe nivels da cumulus.
1: Las analises per che e scuccio bettangia che las analises ancevan siva de las elecciuns e trantar oter è er in factor il sistem de liger in tema. Per la seconda già o san grigiun o i grigiun cernia i parlament cui proporz dobel e bec cun maiorz. Contenta cun cal proporz dobel? Bec tots. Milena Bassin ha domandò deputos e deputades del Consell Grond.
8: Per dire ora vent, erles opinions del sistem del proporz dobel vem ordeljoter il grand cussal, uscescu circa termince tema. In grigiun docque 39 circuls de leger. Il più grand es cuira cun 21 sets il parlament ci rappresentan passa 30.000 abitants ci pem ira vugir. Ed il più piccen es avres, cun un set ci rappresenta 159 persunas. De quels mini-circuls cumbe un setz docque püs. E precis quels seien il problem del sistem del proporz dobel, que menage la deputada de la Verda Anita Mazzetta. Der quist sistem menien nempe cernias chos ed er parties.
9: Per mai il sistem de proporz dobel in bien sistem, in sistem FR, nus men aber il problem che nus ven circuits extrem con extrema differenza di grandezza. Allora, hai per me un problema su tutto, il circuito che mo una persona sa mi elegida, questa sfalsifica la veia del pievel.
8: La Verda ha tra le elezioni guadagnò 5 sets vittiers. Se restenz del exempel, allora ho una vush d'avres vigerda più paese cu una vush a cuira. Tenor Anita Mazzetta es veste parterend ils circuls usche, che tuts sun circa istes grants. Un exempel füs de parterend ils circuls tenor regiuns. Di mena che avres tuce tra la regiun via mala, scuter gers otters temas scu uffizis e tribunels ergia. Que füs tenor Fabian Kollenberg, deputò del Partie il Center, una possibilitet.
10: Poi a fosse una variante che si va sulle regioni al proporz, allora fosse noch mehr Judica possibile fare un proporz normale, ma poi in doppio, denn dann in questo modo sociale, la montata delle nostre regioni, che si va a rappresentare il canton che è il cosa che
8: Pusses persones del center hem fat bgeres vus, ma nu sun jes elets in dur circul. In tuot ha il partia pers 6 sets. Il sistem saia gref de chapir e tenorel profitation els parties de pol de quel proporz dobel.
10: Als il circuit che nos voin do es in persona stai al centro als chaos wegen elegi ein tras al sistem che nos voin nos wenn se wirma in persona scamp fach enorm fech fech buns resultat che wegen bo elegi a persoen tras in persona scamp fa bi api paukes wo sprenns platz ke el kusei gron.
8: Tenorel as ves quist plan de müder circuls pro de ponderer bain e pur luranir activ sil parlament. Cici nuvezza un giumpsoin da gir es Mario Cortesi, deputò del PPS. Sia partia o guadagnò 10 sets de las elecciuns. Per el sa important ce la fermezza del partia quinta. Cul sistem de dents, quel de maiorz, e ge quedo curius cas.
11: Dass starke Parteien gerne vertreten gsi sind und sehr schwache Personen wie ein paar Parteien wie ein paar Persönlichkeiten einfach noch sehr stark vertreten gsi. Das ist kein Abbild von der Realität gsi.
8: Et als Zirkels em usche differentes Grandezes argumentesch el culla Grandezza e culla Varietät del Grischun.
11: Ich selber bin ein Befürworter vom Föderalismus in jedem Bereich. Also ich denke, je mehr kleine Einheiten sind, desto weniger wird in dem Sinne auch Geld verschwendet. Aber ich glaube, die Kreise sind jetzt so aufgeteilt, wie sie sind. Und es ist in dem Sinne deckungsgleich mit anderen politischen Gremien. Oder? Ich glaube, das ist einfach so. Das ist jetzt einfach die Ausgangslage, die man so hatte. Oder?
8: Beim Moment noch sei ein Lavur in Gina in Kumbenze in Gimpartie. Ma las discussions venen fattes.
1: E no gstagn gist an il Parlament, ne las elezions di Parlament gjung facenten an Cadenia, ed entant ci vin fac analisis e perce ci obetangia dati erfit simples respostas in so beccandi doppli. 44 persones bandungen i Parlament, cun la fin de che la sessione e fon plaz a novs e novs. Ci sto star a cia e ci odec cel lesbe pli. Mange 5 deputadas e deputos onde kei. Egne da caras persoas, la socialdemocrata Beatriz Baselgia. Anna Selena Quinter, o discurie con ela.
4: Beatriz Baselgia, 29 anos, essa stai al cusei gron, ser gurdais in somam vid vossa in prima sessiun.
3: E mincia cassia o ser gordel figi bain, en in parlament figi gron, en egines persoas en conoscentes, a quai era schon impressionon. Adiau ai propi giù con una collega il sentimento non sto in dice la prima gazza c'è sciocco ugiai non mai pli a sciavai non decidiu non scien semplicemente in tema c'è a quei gartiau a sventere eri rot non svevan negines reteniences pli a scioia che hai stau fit bien den c'aiver grat direct intensiv
4: svei sontri c'è tema
3: bu idea c'è il tema e a rassegir e potse c'è il fece importante semplicemente c'è che aveva il sentimento che ho sapito c'è forse della scuola ni forse del affons bu idea c'è che era abri o sai anche a vai u gauda dice c'è son la prima ga
4: quando è stato il 94 che vos esses veni eligida da co esses de quale sura se decidi de fa politica
3: quel fece simple e ni es comin eri mo umens kein stai candidats di a vai dice di rina collega si hai push bei mir umens sche kandidesche au mo per di ai date dunas al cumindere zin a qua vai au faccia di ai gartiaul in prima ga
4: scho vos mal in vos in quals 29 ans al cusei gron in sviluppo che ha dau se dir e che dat os de pli dunas al cusei gron che schogon se mi dau to zu quals ans
3: i dat im per dunas de pli per mai au na dina me mia paukas e ai mai staula mesa da schog ai forse schon mi dau chi da fec mia mi dadas e quella ga ai in tiers del parla che vem mi da us ora abbiar san domandau da costatas di si dice dati che ho buina limitazione ad io al sentiment in tec fai e bain al parlament che ha personas che statten pidic che an conoscen la historia che vengen bu mince quattro ans culs ma dem stema manca quai eins schon tractau also in tec fussi bien schel parlament fuss un po' più stabili.
4: Ci vuoi sincero di quella continuità? Non senti udiu lanciata di quella sessione al plaid della Presidente del Consiglio Grande Valerie Favre a quella che con le nuove elezioni vanno 309 anni esperienze abbandonano al Consiglio Grande, che lui un problema per il futuro?
3: No, vengono non als nuovi, vengono da schliggiare problemi per il canton, ma Io sento le mie frazioni, è schon importante che si conosce un po' la storia. E mi ha domandato, vai schon trattato qua? Da co a sei burger tiau, costo a nus fa, ad un po' esperienza fa e bain, i fa e bain, se nove persone sveien.
4: C'è stato via spigron success in quel Parlament?
3: Hai dat differenz success. Also in success hai at na mein stau in incumbenza, che au hai inoltrau, che als affons da scuola ane durant las vacanze. Ganzes der Stadt in Platz in eine Kita in ein Hort. Du bei mein ein quelle Inkumbenza am Buvenida Metzenturn, a scho ja gal nief Parlament stot zu ku de Zider, si wem fatsch ni buk e si han schon de Zidu kins stoppi fa quai. Quella Inkumbenza war ja in Ultrau. Avon tun uns, a spezielle una dina kala Regenza vini con ina schlidiazion.
4: Ados abscha haude facentes politiques dati in moment gestat vus en spezialem buna memoria.
3: Ai dat bu in moment. Durant al temps che au erlen quai cusel gron vai au aber en pruden conoscer fech piara le leut vai ju bunas amezizies a quai ai simplemein grondiusta den conoscer leut interessada de differentes partides quai ai in arichezia che vin amunca el futur.
4: Cu ce sentiment jois los a dia?
3: Cun in fech bien sentiment jau sunt se preparadas in quai moment a per mai sai us propi ures de cala a dia staubi ad jau les di ja du vrau per mai ton sons presser contenza con quai che vai faccia la politica.
4: De co quai?
3: La politica è una causa che trova temps, ai trova fech dich per vase il success stoin se stein per uns, a lu ves ins bain ai semuenta schon ai semuenta fech pleun abrive in chonza cu a per quai stoin sta ures ons en quai parlament.
4: Weiss du schon planisau uns tippel temps usa senza alcus ei gron, con quei temps gewinn forse libers usa?
3: Ja, ja, e natural mein ei vigne d'esser plein mia agenda e el futur con pibia moviment i con velo, aber e con mes beadis che specien ves che vigne intig da plis in visitas.
1: Dei Beatrice Baselgia, ella c'è sia di 94 anni con sei grondi e che con una interruzione d'angal tre sons. Domani sera, per allora definitivamente a dia la fine della devosa sessione nel Parlamento attuale, il Parlamento Grigiung. Genia, Ciavo, Razzia e Saia. Sin l'alb da Siat, vanciomens di Emmental, on l'em da passata presto massa ores da lavor cumigna. Ez von par dall'Union Evangelic Independenta, Rolling Church, ci s'engaja sia da vanciacatarons per las albs da la Surselva. Agna Furger o visitò la gruppa ed olì saver che ci motivesse i zomens da prestar in servec volontari an Surselva.
12: Ai plova, e gli è fresh quegli. Che ha visitato la gruppa di volontari di Emmental sulla Alp d'Asiat. Quelle condizioni, mal imprenevole, parano dentro un modo di disturbare mai. Plein motivazione hanno gli uomini di lavorare con Biaschlund. E li gaudono qua.
13: La mia motivazione è che wir gerne in i Berge und wenn man noch etwas machen kann, für eine gute Sache macht, ist das für mich Motivation genug.
14: Bergwelt, Kollegen, in Gruppen, Freunde im Bündnerland, zusammen sein mit den Leuten.
15: Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Und ja, wie es läuft, oder? Es holt einfach zusammen. Und es Fakt, geht mit den Bauern zusammen.
12: Ils agent Piars in Zumanut, der Luchplagie und Motivation. Conferma Andreas Saurer, il Präsident della Rolling Church. Ebu Swinter 24 ans lavur comina e la Surselva. La gruppa se compone de 20 omens de differentes villadecines, de juvenils tocan pensionai. Ini lauter, a se zomprio ini amna vacances, per se vese engajar si la alta siat. Gia per la tiarzaga an ils keu. Els construeschen fonteunes, pons, saifs, vies, nitalien e calles. Lavur ai pie applica vonda. Questa è Elias Casanova, il presidente della corporazione d'Alp de Siat. Kannst du dir sagen, wie viel Lavour gewinnt prestata?
6: Ich fange Lavour der Dauer, ich fange Lavour, das Genuss, wie ich essen Mai davon. Ich kann uns essen eine Schiebauksburs, uns essen ein Mopli Tschumpurs, wenn ich auch Tschumpurs schon 100 Hektare in der Alp. Wir sind in dieser Konzentration, das ist Pipi important, dass die Manage funktioniert. Tot celles Lavour, das ist important, dass aber auch gerade urgent, dass wir uns davon. Ich habe ein Bolo,
16: Wir sind in einem Mänder.
12: Ich schaue ein Parcours speziell mein, wie die Volontäre, die Emmental, sei die Experienz der Louvre. Il Manager.
16: Schins auch, dass die zwei Gruppen sind in Alba Louvre und sie Manager schien die Equals, wenn sie fahren in Tick. Mal in Tick als Akadosa, Gauden la Natira. Der Quals gebe ich die Tote Fatschau, der Quals Profis. Quals ein Motiv ein Nungitsch, quals wenn sie ein Daten Gas, ein Wesen der Louvre, kurz Chefineu, Daten Gas, will Proxim. Quals simplement die in quella Champions League der Totlos Gruppe lavorano.
12: Material e Maschinen mette la Vischnea und Codaglion a Disposition. Per chi volontari sappien fare il lavoro a modo efficiente, sedi la fine finale, la collaborazione di entro tutti si è decisiva. Quai analizzesce Andrea Saurer, il presidente della Rolling Church. Ma da qua vengono gli sbernesi insomma in sur selva e buonzono il autor? Andrea Saurer si ricorda.
17: Ich bin vorher in die Jugendarbeit tätig und dort haben wir Lager geleitet in Rouen. Und als ich vernommen habe, dass da eine Schlammlawine drüber runter ist, in 2002, habe ich mich gemeldet, ob sie die Leute brauchen können, zum helfen. Und so ist es nachher entstanden, dass wir nachher das erste Mal raus sind und gearbeitet haben. Und dann haben sie uns eben gefragt, ob wir nicht würden da noch ihre Alp wegmachen. Und so ist eigentlich das Ganze entstanden.
12: Der Pilou und die Gruppe der Andreas Saurer bestaunen mein John in einem Lavour Comine, sind in der Alp und sich selber. Schien zu meschen hat doch alles Uhren der Lavour, die es der Wolf 24 uns, nur korrespondieren quelles an der Lavour, die ein Employer complain, durant 6 uns. Per l'altro on, als ich ihn conoscent, neu an der Gruppe, die Emmental vinha far Lavour comina, nun nada mein, sie la alte Rouen. A Rouen, neu an der Historia, da la Rolling Church e la sur selva a entschiet. A von bunem mein in quart centenä.
1: Und storia interessante, ci svez l'igersiva, puspesse in nostra pagina d'internet, rtr.ch. Gewisit sto, il magazin della sera di Sedes da Zerkladok, Priska Bundi,

0: Gist uscheia ei ed esserei ir stolles cinch a mesa. Il Cambradi Mundial da Balapè Clerci interessa che ir odds con che gli bettoles squadra son gio giuia am fienosa che se sera per esempio gioia la Francia an contra Senegal e domani l'Argentina an contra l'Argeria. Odds però non si concentrano in tutte le altre squadre ci conosce Erbic Schibaim de che le sblere squadre con tolce nazions e gion tutta presentare in mince di Egna, l'otra oz scudic è l'Iraq.
1: Mes Radio, mia lingua.
0: Ma vanci nina sarebbe da pledi Iraq, vanci anche Paula Abdul, straight up.

0: il campionat mondial de balapè per RTL.
1: Presentada Swisscom, Hyundai ed Oxfam.
2: Il campionato mondiale del balapè per la prima già con i savani 48 nazioni si diceva venire a dar e riblere le nazioni senza neanche gli esperti conoscono la terra e la nazionale da balapè. Ora spero che stavo dar che ho un po' più esatto perché i lanci non sappiano conoscere che la terra non è ancora scienta ed oggi che il Iraq e scusi la terra è ancora scienta ora vanno tutti per vedere Malruaus e la guerra si dat, ma nel mondo balapè è nobody. Per la seconda già, si è di 86, è il Iraq nel campionato mondiale da balapè e da playfats, forse non ancora scienze dati ossa da Giancarlo Candines.
3: La popolazione di Iraq vale scoinet le spigiufnes di entir mondo e media oiela mo 20 nonz. E Iraq il te bo semplemoin mo in abubondo, mo boin in seinda ospitalità. Ad il te a Iraq, lez gosta o von tot, dulc. Bala poi e con distanza al sport del più popolare Iraq, a vale sco simbol per speranza che colide alle differenti religioni e in etiara che fa dietra biau iares.

0: Plain White Tees con Hey There Delilah. Cugi cal toc niesen la fira ol el anceta giuir Grand Slams. Sten Wawrinka, du sechen stil sport.
1: RTL Sport.
0: Stan the Man Wawrinka, sen sia Davosa tournea den on el vignitz vangenov de Zirkel Duc per la 19 avla già e dir Davosa già a giuir i Grand Slam da Wimbledon. I Romo El Serin dit orzatours egna dallas 8 wildcards. Wimbledon e in dit 4 turniers Grand Slam noci Wawrinka oggi a Pipak success, il Pipicen success, pijunst il kartfinal elang mai nia a Londra. Stan Wawrinka, Rantignons e actualmente sen tournea da pijir a dia dil tennis.

0: Il di der RTL.
1: Als Thema del di oz con Laura Bär, benvegni. Il Conseil Grand ha approbato unanimemente il quin annual del 2021. Quel prevese in deficit. De Pibiarsons budgetesce il canton in deficit. La finale è denton tutine dau in Godogne. Pion 2021 è la prognose del deficit denton veni de realità. Il canton ha fatto minus de varga 208 milioni francs. 200 milioni di quel deficit in parte di una contribuzione speciale per la protezione del clima e l'innovazione, per le nese che restano al canton. Tras quell'investizione è dentro l'agente capitale del canton venuto riduzius. Con l'olivazione di finanze e le vicinanze grigiune solidare una con l'altra. Oggi al Conseil Grand adattato levet la legge corrispondente, quei senza contravus. Per esempio, due vicinanze con surproporzionale membia a fonds de scuola e sovenide pli de nes. E nif è che l'altezia, pia 50 metri sur mar che ne vicinanze giai, ha un'influenza per calcolare l'olivazione de finanzas. Las adattazions van lauteron en vigur. La Svizzera satra metter 40% de pli giuldades e giuldai per la mission de Pace al Kosovo, quai al Parlament federal decidiu. Sont il Conseil National a el Conseil del Stanz dau jisch verde. Konkret munt il contingent de Swisscoi de nief a maximal 300 giuldades e giuldai Schweizers. Tocanus eren quai 215. Bunamein mince tirz giuven de joc doca 24 ans en Svizra ein maletg dom problematic. Quai muas in nivstudi representativ de l'Universitat de Turic. Quels giuvens en preexempel del meini ki nom stoppi esser dominanz. Vinevon acceptien els e adina pisavens violenza ad agen in a tenuta misogina. Ilem primega ki dat de quelles datas en Svizra. Varga 6 mili persunas dentro joc e 64 ans am fatg parte quei niev studi. Quesi stau de mia vart, io givis leon in bien divertiment con ies program.
2: Seira sonja dit sedes de cercladoc, bel ises con nox e nos gian sen visita an cia federala.
3: Also, alle augen hier, bitte. Merci vielmals. Gut.
4: Dann verabschiede ich mich von euch und bringe euch dann auch noch Anfang.
5: Danke vielmals.
4: Ciao, Stefan.
2: Il Presidente del Consiglio di Stanz ci benevente an Saison Präsidial la Delegation di Singles Cantons Kuracic Gjungs und Stoss in Visita und Stoss lo irqui Mikrofon. E in der Kala Cantada in Cianta Ossa da Vos indica il Mikrofon Toni Poltera.
0: Radio, mia lingua.

0: Ed osa giangen a Berna. Il president di Conseil di Stand, Stefan Engler, ossa pi avant pil sison presidial da rinforzare i barate la ciapenge tra cantons e confederazion. Perché egli ol invitò tutti i cantons da neir a fare una visita a Berna. L'anno passato è la delegazione grigiunga stata in ciò federale tutti i presidenti e le presidente delle frazioni insieme con il bureau di Conseil Grand on visitò Engler in ciò federale e Fabio Caduff o accompagnia la gruppa grigiunga.
1: La sünde gemetz in casa federala. Intant che els duas cusals suna debattar, entra una delegazione grigiuna ci scumpuna or del bureau del Parlament grigiun e dels presidents e las presidentes de las fracziuns. Rivada sco una de las prümes es Nora Saraz-Cazin. A moliont la cinta ci ha sto vü davent per la controlla da sgürezza. Ma non è quella.
2: Quindi ho un ordine, le hanno sogar lo altro.
3: Perché lì come in due flore?
2: Dai, per me le hanno sogar torno, le hanno sogar lo pì.
1: Intant a tutta la delegazione può passare le controlle e tutti con sei hanno interesse per il barat tanto centun e confederazione.
4: Io non ho mai fatto da visitare in l'altra vesicola lavoro ai in quel parlamento per capire per in l'altra decisione che sto a prendere.
5: Ja, sicher spannend Einblick von Stefan Engler in sein Arbeiten da im Bundeshaus als Ständeratspräsident.
6: Ja, natürlich die Debatte live mitverfolgen zu dürfen.
7: Ja, ich bin das erste Mal im Bundeshaus, ich war noch nie im Bundeshaus drin. Und ich finde es sehr spannend, mal an so einer Ständeratsdebatte dabei zu sein.
6: Ich grüße dich, ein Kongolier, ein paar coole Wurzeln von uns. Grüß
8: dich miteinander, herzlich willkommen im Bundeshaus auch meinerseits. Starten wir doch gerade in diesem Fall. Gehen wir rauf, ich bitte euch alle mitzukommen. Es geht in Stegen.
1: La delegazione vien manada sulla tribuna del Cusal del Stadis. Ed es Stefan Engler, il president grigiun del Cusal, ci ha invita a tutti i parlamenti dels Centuns de far visita in casa federale.
9: An dieser Stelle, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, empfangen wir die Delegation des Bündner Grossen Rates. Einen angenehmen Aufenthalt bei uns hier im Ständerat.
1: La delegazione è interessata, la debatta è interessante, i vappels contratti con lui, ils bilaterals trais. Ed intant che comembres e comembers del Cusail del Stadis bratten arguments, vegn per part scutà col vagin sulla tribuna ci sporge una vista da Suringio sul Cusail.
10: E non si va in un po' in memory o un po' veriste, se ci è da c'è canton, c'è nome, c'è per te, si vede che è interessante, perché la debatta ci c'è per c'è posizione, che era molto interessante.
6: Hai da vedere le viste, una volta proprio in natura, e loro da studiare, c'è cosa che l'ho già detto, e loro i ragazzi, ah, hai potuto scoprire.
1: E la politica grigiuna Beatrice Baselgia ha voluto vaira un po' più precisa la sala ed è stata su della soppcia. Ma il polizista viene svelta ad avvisarci alla desdacciator plaza. Un po' altre regole quanto il Parlamento grigiun.
11: Oh, io hai fatto buonamai tutto il spazio che si fa, ma io sento. Io sono già qui, io sono stata in colonna, stata in pass.

sei da Sonja con RTR, e avendo 2 minuti passò la 6 della 6 a mesa, andate con Tenox, allora l'emissione Nos Kurs, che è cas an 8 minuti da Maias. Da mi vart, fisica il sto, donne poltera az o a compagnia. Tras calas da voses 90 minuti, ci vi anche una bella sera, faccia pulit e tot vign bun. E da proprio bun, Kaufmann e Lisa, che è ir bun. Musical manche.

Miu num ei Anja Caduff. Jeu vive la Schluein e contel da pi 3 ons tier consonus. Da mai che jeu contel schon dic e vai cantau in differents cors, vai jeu schon un conosciu biars co members e co membras. Consonus ei sco ina familia. Jeu scha zegel zun fec da scha esser parte quei ensemble. Quarzu enter che jeu vai in cieta canta esse nu sia Nova Zelanda. Ina sera, lunch na vendels cars cascions della patria, maven in per da nusa spas sil meon Eden. E vein gudeu il soleil della sera. E durant la rendida, vein us cantau bim monschin. Quei era in moment fech intensiv ed intim, veramein in cengec.

Quei fossi stau con l'ura de nos cors, con las perlas de las cantaduras e dils cantadurs del ensemble vocal Consonus. Grazie fetch per vossa attenzione ed è un'ina bella sera. Tschüss!

0: Il di der RTL.
1: Als Themas il di oz con Laura Bär, benveni. Il Cusse Gron ha probau unanimemein il quin annual del 2021. Quel prevese in deficit. De Pibiarsons budgetesch il canton in deficit. La finale ha denton tutine dau in godogn. Pion 2021 è la prognosi del deficit in tom veni de realitat. Il canton ha fagi minus de varga 208 milions francs. 12 milions de quei deficit in part di una contribuzione speciale per la protezione del clima e l'innovazione. Pia de nes che restan al canton. Tras quell'investizione è dente rauter i agen capital del canton venius reduzius. Con l'olivazione de finanzas e le svisneunces grigiunas solidares ina con l'autra. Oz al cusei gron adatau levet la legge correspondente, quei senza contervus. Per esempio, due svisneunces con surproporzional men bia a fons de scola e sovegni de pli de nes. E nief ei che l'altezia, pia 50 metri sur marc in a svisneunca giai, ein influenza per calcular l'olivazione de finanzas. Las adattaziuns van lauteron en vigur. La Svizra satremetter 40% de pli juldades e juldai per la missione de Pasch el Kosovo, quei al Parlament federal decidiu. Sont il Cusse National a el Cusse del Stanz dau isch verde. Konkret munt il contingent de Swisscoi de nief a maximal 300 juldades e juldai Schwitzers. Tocanus eren quei 215. Bunamein minche tirz giuven de Jotsch doca 24 ans en Svizra ein maleg dom problematik. Quei muas in Nivstudi representativ de l'Universitat de Turic. Quels giuvens en preexempel del Meini kinom stoppi esser dominanz. Vinevon akzeptien els e adine pissavens violenza ad agen in a tenuta misogina. Ilen primega ki dat de quelles datas en Svizra. Varga 6 mili persunas dentro Jotsch e 64 ans am fatsch parte quei niev studi. Quei si stau da mia vart, io gi vigile un imbien divertiment con ies program.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleinen a vis a Fritz cul Chan, il Chan a la Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai disch Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.

L'amur, de Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Il è schina malsogna, mo dolce de soffri. C'è l'amur, declara, l'amur, esco in legn, el cor lu penetrada fa ella leu strien. Culeva esca figlia ti biala l'amur. Ed en tiu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart, e mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa els cors schluppa.